0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
0: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte su

Nights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep. Da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, me disvade là, balabio.
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, ora che muore tanta gente, amore.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
2: Ah, ragazzi, come sto bene! Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione!
3: La combriccola!
4: La combriccola!
3: La combriccola!
5: Di Radio Number One!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre. Va.
2: Buongiorno pazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Antonio, che è successo Antonio?
2: I did think about you. Gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno scombriccolati!
2: Giomborno scombriccolati, giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
8: Play One!
7: Mi raccomando, non farle aspettare.
8: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Patromano ci faranno divertir.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince. Finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Scombriccolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
3: Buongiorno Combriccola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola
6: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao scombricoli.
3: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: per te.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
3: La canzone del fabbro. Strenzel col tenai e con le pinze, Picker col martel, Büsel col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo. Ciao Radio Numbers Ones, l'ho già detto che sono felice, evviva la radio.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: break my heart.
1: Siete su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
2: Gli scombriccolati del mattino.
1: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: fantastica.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
4: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
5: La Combricola.
6: La combriccola
5: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.
7: Nuovo.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
2: Buongiorno scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno Combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Da che luna, guarda che mare. Io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Ciao Combriccola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno combriccoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Donne, è arrivato al parlo.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh.
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato o al più velato, ma in serata tendenza ad aumento della nuvolosità in Liguria, specie sul genovesato, temperature in lieve rialzo con massime tra i 19 e i 23 gradi. Al centro stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo con massime tra i 20 e i 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche innocuo addensamento in serata sul basso Tirreno, temperature anche qui stabili con massime tra i 20 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ascolti number one, senti sul divano, quando sono ai campani.
2: Buongiorno Combriccola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
3: Gli Scombriccolati del

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cacchio, ma oltre al 3, sì, proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
0: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento!

0: gli sgombriccolati del mattino.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Ciao scombriccolati del mattino! Uno dice: papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia! Siete numero uno, ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
2: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola, ragazzi.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
3: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: 7 in punto, tra poco cominciamo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la salute del Papa dopo l'asportazione dell'adenocarcinoma polmonare. I medici del Gemelli confermano il decorso postoperatorio, il Santo Padre si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Poi ha celebrato la messa nella cappella del Gemelli. La guerra in Ucraina, giorno 1695, Kiev al buio dopo i missili russi. Zelensky da Burnham, siamo stati traditi da Trump. Colpiti 30 siti energetici, 600.000 persone sono senza luce in Ucraina. SpaceX blocca Starlink e gli intercettori di Shahed. Londra intanto accelera sui missili antiaerei. Meloni, rischioso l'accordo USA-Mosca sul diesel. L'FBI smentisce che Patel sia in Russia. Per la cronaca, Roma, minicar, due minorenni confessano le aggressioni a Monteverde. Quella notte ci siamo divertiti così. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I fatti risalgono al 4 e 5 ottobre. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, tuttora in terapia intensiva. I due sono stati denunciati per tentato omicidio e per lesioni. Violenza al Vomero, picchiato dal branco a Napoli, nel gruppo anche i figli di due poliziotti, una decina i ragazzi finora identificati, risanata da una lite per un fidanzatino conteso. Ex Ilva di Genova, dopo l'occupazione della prefettura arriva l'accordo, garanzie sulla produzione di zincato e banda stagnata fino a fine novembre, poi lavorazioni conto terzi per evitare la chiusura. Sport calcio, giornata nera per le italiane in Champions dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta, risultato finale 4-3 per i Blancos che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. Stasera c'è l'Europa League, Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. In Conference League alle 21, Atalanta-Pafos. Questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: il lombrico di Radio Number One. Buongiorno, non si capisce se sono dei rumori così, delle cose così, o se ci fa male qualcosa. Buongiorno. Aia. Sergio Sironi, cosa ti fa male oggi?
1: Tutto, dalle unghie dei piedi alla punta dei capelli, è tutto un dolore.
2: Ho tutto un acciacco.
1: Un acciaccone.
0: E tu, Patrizia?
2: Io in forma sbagliante. Poi
1: sbagliante.
2: Poi mi avete già detto che ho le braccia che hanno gli stessi colori dei capelli.
1: È una cosa strana, ma è così. Sei,
2: ma come stai? Con le braccia bionde.
1: Sì, sei biondissimo.
0: Stai diventando tutto giallo, non è che sei biondo, sei proprio giallo. Però vabbè, insomma, è già Gio. Abbiamo scavallato la metà della settimana, dai, con la grinta, su con la grinta del giovedì. Come iniziamo oggi con Olivia Rodrigo? No.

0: Olivia Rodrigo con il pezzo, il nuovo pezzo che si chiama Stupid Song su Radio Number One. Vi devo raccontare un sogno.
1: No,
0: vabbè, prima ci sono i premi della classe.
1: Sì,

0: ci sono i primi della classe, poi vi racconto il sogno. Ma è inquietante sta roba qua, eh.
1: Davvero?
0: Sì, sì. No, ve lo racconto subito.
2: Okay, dai.
0: Allora, ho sognato proprio quando è suonata la sveglia, per quello me lo ricordo. Stavo sognando che stavo tirando fuori da un dente un capello lunghissimo. Cioè stavo facendo così, tipo,
1: aia,
0: sai, no?
1: Sai quelli che non sanno niente cominciano a dire.
2: No,
1: aia.
2: Beh, aia. Però aia. I denti nei sogni.
0: I denti. No, ma il dente non lo vedevo. Il dente non lo vedevo. C'avevo questo capello lunghissimo che non finiva mai. E quindi
2: che usciva dalla bocca, quindi. E
0: continuavo. Usciva dalla bocca. Okay. E continuavo a tirarlo fuori dalla bocca. Puoi cercare così nel frattempo.
1: No, è strano perché tu non hai peli sulla lingua. Quindi a parte che tu abbia.
0: Abbiamo trovato il modo per liberarci di Patromano per
2: già trovato, già trovato.
0: Sentiamo i primi della classe, ragiona bene prima di darmi brutte notizie che non me lo merito. Sono una brava persona, sentiamo.
3: Buongiorno Combricola. Buongiorno miei cari. Buongiorno. Federichi, Sergio, cosa cantano gli angeli? Sulle nuvole di Tommaso Paradiso. E se c'è una tempesta? Fulminacci. Ciao, a proposito, come sta Omar da Berzo?
0: Sta bene.
3: Ancora bene. Ciao dal Max.
1: Questo è un bollettino, non sono più i primi della classe.
0: Sì, sì, sì, esatto. Adesso scopriremo come sta Omar da Berzo. Lo vediamo l'ora che ci mandi un messaggio.
4: Ma buongiorno, amici scombricolati. La 1, la 2 o la 3? Risposta esatta. Avete indovinato, oggi è giovedì. Giovedì. Cosa si fa giovedì? Si ride tutto il dì. Ciao amici scombricolatosi, vi lovo sempre. Vi abbraccio forte forte.
2: Rafficone, Rafficone.
0: Dimmi tutto.
2: Allora, la bocca è l'organo della comunicazione. Partiamo da questo. Quindi, se hai un capello in bocca, sono le parole non dette. È l'amaro in bocca. Un blocco nel dire ciò che pensi veramente. Dai, che cosa pensi di coso in coso? Non dirlo, adesso non dirlo.
0: Siete i miei amori, però tutto il resto del mondo.
1: Ok, così lo accetto.
0: Meglio che rimanga così. Teniamo sto capello in bocca, va là. Meglio. Ma in arrivo, tutta gold.

0: Allora, piccolo gossip, secondo me Mahmood e Elodie stanno facendo qualcosa insieme, perché no, io che seguo tutti e due, sì, ho visto delle fotografie loro belli, due belloni pazzeschi, e secondo me sono da qualche parte insieme che fanno delle cose insieme. Adesso non ho capito se sono solo cose tipo servizi fotografici, oppure dischi, non lo
1: secondo
0: so,
1: me
0: non lo so.
1: Stanno ristrutturando una cascina.
0: Può darsi, per farne uno studio,
1: non lo so,
0: di registrazione,
1: non si sa, sì,
0: dei party.
2: Tu prevedi una collab?
0: Ma non lo so, però insomma ci sono un po' di foto in giro di loro due, per cui quindi tutto potrebbe essere. Allora ascolta Pat, parlando di cose serie, ma cosa è successo nel calcio? È successo qualcosa nazionale?
2: Un disastro completo. Quattro squadre italiane in Champions, quattro sconfitte. Tra l'altro la Roma era in vantaggio 3-1 a 7-8 minuti dalla fine, ha perso 4-3 con Real Madrid di Mourinho.
1: Ma veramente, tra l'altro non, di solito non mi fanno impazzire i titoli della Gazzetta, oggi premio perché hanno scritto Champions come se fosse uno scempio.
0: Champions, sì, è vero, sì, bello. No, ve lo chiedo per un motivo, questo.
3: Esatto. Buongiorno ragazzi, Luca, zero titoli da Gaetano Momento, ieri sera zero titoli ha completato l'opera. Io non seguo molto il calcio, ma sono abbastanza webbaro al mattino e è la notizia più acclamata, ecco. Non so, siamo riusciti a fare 4 su 4, boh. Non so, qualcuno un giorno mi spiegherà come mai le squadre italiane piene di campionissimi, pagatissimi stranieri fanno schifo in giro. La nazionale fatta da giocatori italiani mediocri, a parte la prima, nelle ultime tre uscite sta facendo bene, ma chissà. Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata anche a te, vedi,
1: saperlo.
0: Gente arrabbiata, gente arrabbiata.
4: Scombricolini, scombricolati. Uè. Ciao Mano. Ciao Roma. Ciao Cipollino. Siete i numeri uno. Che al mattino ci tenete sempre vicino. Sì. Dai che siamo in discesa weekend.
2: È vero.
1: Occhio col
4: segno di battaglia. Au. Au. Au. Au. Au. Au.
0: Così le ore.
4: Senti, pistolini belli, vi voglio bene. Che paura, Michino Palano.
0: Senti, che paura che mi fa. Che paura quando suona col cane.
4: Non c'era nessuno.
1: Meno male. Non c'era nessuno, sì, meno male.
2: Col
1: meno
2: suo
1: male.
2: Bisonte nel traffico.
0: Porca mi fa una paura questa roba qua. Non lo so perché. Tutte le volte che sento il clacson del camion di questo nostro ascoltatore, me lo visualizzo dietro. Io con la mia piccola Toyota Ego che guido in autostrada e questo dietro che. Tingo Palano!
1: E la macchina esplode, la tua.
0: Esatto.

0: Teardrop is a Waterfall, il pezzo dei Coldplay che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Che bella questa cosa, però, che se uno dei nostri ascoltatori, nello specifico i primi della classe, si ammala, gli altri se ne accorgono. Cioè, è bellissima questa roba qua. Perché c'è un nostro ascoltatore che dice: niente, Omar D'Averso è KO. Per ieri aveva un principio di influenza e
1: sì,
0: oggi
1: perché
0: non
1: ha dormito col culo squarciato. Che sarebbe la traduzione di scoperto dal dialetto bergamasco.
0: Esattamente, fa un po', insomma, è un po' hard detta così, però va bene, la grinta l'ha abbandonato, aggiunge questo nostro ascoltatore. Dai con la grinta, dai con la grinta. Ciao, 38 di febbre e te saluti. Uè, baluba.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Le segnalazioni per quanto riguarda il traffico: incidente sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione appunto del capoluogo ligure, con code anche tra Genova Voltri e Genova Aeroporto. Code anche sulla 4, la Milano Brescia tra Sesto San Giovanni e Barriera di Milano Est, direzione Brescia, e tra Tangenziale Est di Milano e Sesto San Giovanni, direzione Torino. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano Varese tra Busto Arsizio e Legnano, direzione Milano. Abbiamo poi altri rallentamenti con code a tratti sulla 7, la Milano-Genova, tra i raccordi tra la 10 e la 12, direzione Milano. Poi lavori anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra Gallarate-Gattico e Romagnano-Sesia verso Genova-Voltri, con altri rallentamenti. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo traffico intenso su via Flaminia tra il grande raccordo anulare e viale Tor di Quinto verso il piazzale Flaminio, e anche rallentamenti sul tratto urbano della A24 tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est di Roma, direzione proprio tangenziale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Per la serie Beata Ignoranza, ho scoperto questa mattina ascoltando il traffico di Patromano che Genova c'ha un aeroporto. Tra l'altro ha cambiato più nomi di Malpensa. Si chiamava Genova Sestri Ponente, poi Aeroporto Internazionale Cristoforo Colombo, e adesso si chiama Genova City Airport.
3: Genova City Airport.
1: Affacciato sul mare.

0: Great Expectation si chiama così questa bella canzone di Sienna Spyro su Radio Number One. E adesso ascoltiamo in religioso silenzio il focus, il primo di oggi di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché va a legittimare Mosca. Dal Cremlino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Invece il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana, il leader ucraino poi aggiunge: è doloroso quando il presidente Trump sceglie una parte che non è la nostra. E ora veniamo alle vicende di casa nostra, perché c'è una notizia davvero curiosa, credo unica. Una caduta in bicicletta avvenuta quando era ancora un bambino, un oggetto rimasto nascosto per 3 anni e una diagnosi arrivata quasi per caso quando una radiografia ha svelato la presenza di una leva del freno di una bicicletta all'interno della schiena. Incredibile ma vero. Protagonista di questa storia davvero unica, un ragazzo che oggi ha 13 anni, che è stato sottoposto a un intervento molto delicato all'ospedale Bambino Gesù in provincia di Roma. Dopo l'incidente il ragazzino non aveva manifestato alcun disturbo tale da far sospettare la presenza di un corpo estraneo all'interno appunto del suo organismo. Soltanto la comparsa di alcuni dolori alla gamba dopo qualche anno ha portato questa scoperta in attesa. All'interno del ragazzo c'era un frammento metallico lungo 5,5 cm, appunto la leva del freno della bicicletta, e che sarebbe penetrato nei tessuti attraverso una piccola ferita sul fianco sinistro, fino poi a raggiungere una zona particolarmente delicata della colonna vertebrale. Ma come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Best of the Feeling, Break It Down, il pezzo di Justin Timberlake su Radio Number One. È davvero inquietante la notizia che hai dato nel Focus, Pat, lo dice anche una nostra ascoltatrice, del freno della bici incastrato nella schiena. È una roba,
1: pazzesco.
2: Tra l'altro se ne sono accorti perché c'aveva il piede sinistro che frenava.
1: Sì, lui frenava spesso e quindi da lì dovevano dedurre che avesse qualcosa di strano nel proprio
0: potremmo
1: corpo.
0: Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto qualcosa incastrato dentro.
1: Oppure qual è la cosa che vi frena di più? Ma le domandones non è quello. L'abbiamo partorito anche invece perché in modo molto attento e zelante. Vogliamo parlare di letti, ok? Il tuo letto com'è messo, cara Manu? È a posto?
0: Bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Io sono un bel matrimonio. Sì. Anche in quel senso.
1: Ah,
0: lì.
1: Brava. Parliamo di letti che vengono rifatti appena ti alzi oppure che non vengono rifatti. Perché può essere una necessità rifare il letto, o può essere anche, se sei magari di fretta, di corsa, una perdita di tempo. Dici, vabbè, tanto magari alzo il lenzuolo, poi ci penserò a rifare il letto.
0: Dici, tanto lo dispo di nuovo stanotte, quindi cosa lo rifaccio a fare?
1: Anche quello, sì. Però almeno prendere un po' d'aria, non lo so. Sì. Non lo so come vi regolate. Ad esempio, io alzo il lenzuolo, apro le finestre, arriva con l'arietta frizzantina dalle montagne bergamasche e vali via al secchio. E però magari poi, ecco, il pomeriggio la sera cerco di riassettarlo in qualche modo, non ho il tempo per poterlo rifare subito. Ecco, io appartengo a quella schiera.
0: Certo, ti alzi all'ultimo momento.
1: Vabbè, devo anche dormire almeno un'ora.
2: Ho capito, vai a letto prima.
1: Non ce la faccio, va bene. La mia vita è così, è regolata così.
0: No, io lo rifaccio invece, appena mi sveglio lo rifaccio, metto tutto a posto con i suoi cuscini, quello più piccolo. Oh, lo rifaccio tutto prima.
1: Durante le pause della diretta, infatti, ogni tanto sparisce.
0: No, prima è già fatto. Se
1: ok, va bene.
0: No, perché deve essere tutto, perché le lenzuola sono tutte coordinate con i cuscini, con le cose, io mi voglio girare e lo vedo tutto bello e preciso.
1: Sergio?
2: E io ho un appoggio creato con due sedie, ci appoggio sopra, io ho già il piumone, lo ammetto, ci appoggio sopra quello, apro le finestre e le persiane rimangono chiuse. Quando torno c'è la ghianda di
0: e lo scoiattolo con la ghianda
1: della ghiacciale,
2: sì. Però poi risistemo tutto. Sì.
0: Bello. Quindi siete team, rifaccio il letto subito appena mi sveglio, o team che me ne frega, tanto poi lo dispo di nuovo la sera. Quindi lasciamolo così. 393-444-0444.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One. Nel frattempo aggiornamenti sullo stato di salute del nostro Omar D'Averzo, ascoltatore affezionato, zoccolo duro della combriccola. Ha scritto la moglie che dice che è KO, respira come una caffettiera rotta e parla come una rana vecchia. E spero di tornare presto per salutare tutti più sgargiante di prima con 1000 chili di grinta. Questo è il messaggio che ci ha dato, che la moglie appunto si fa portavoce. Bene, bene, guarisci presto. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
12: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1995 per gli Oasis, quei due simpaticoni degli Oasis. Sai che se dovessero dirmi devi intervistare gli Oasis, penso che avrei una paura tremenda, cioè sarei spaventatissima. Sì. Non promettono niente di buono, diciamo. Allora, Wonderwall comunque è un capolavoro appunto del 95 che non si chiamava Wonderwall, nel senso che la prima versione di questa canzone si chiamava Wishing Stone. Poi Noel Gallagher la rinominò ispirandosi a Wonderwall Music, che era il primo album solista di George Harrison del 1968.
1: Poi tra l'altro gli Oasis non sono mai da intervistare quando perde il Manchester City, che loro sono grandi tifosi del City, e ieri ha preso una batosta, già hanno quel caratterino lì. Sì. Se poi perde il City,
2: basta, stanno a casa.
0: No, meglio parlare di lenzuola, vabbè.
1: Yeba, esattamente, parliamo di letto rifatto appena ti alzi, necessità o perdita di tempo?
3: Ciao, allora, io mi chiamo Clara, il letto praticamente se posso, nel senso che se mio marito si è già alzato, apro tutto quanto, il tempo che faccio colazione, così si è rinfrescato già e lo rifaccio. E poi sono quella che ha comunque il lenzuolo e poi il piumino eventualmente, ma io il lenzuolo devo dirlo, alla nordica solo col piumino non mi piace. E poi sono quella che tira, devono essere bellissimo il lenzuolo. Buona giornata!
0: Come dice Barbieri, bello tirato a balestra.
1: Sì, ci sta.
4: Ciao ragazzi, mia moglie è maniaca dell'ordine e della pulizia, al mattino 10 minuti gli si fa prendere aria, finestre aperte, il cuscino sul bancalino e via, poi si mette tutto a posto senza neanche una piega, è sempre stata così e sarà sempre così, va bene, ciao!
0: Anche lì bello tirato a balestra, che meraviglia, se vede il mio.
5: Amici scombricolati, vi rispondo subito, sto appena rifacendo il letto, ho spalancato le finestre e quindi io il letto lo devo sistemare prima di uscire di casa, è così da sempre, tempo che faccio colazione, spalanco, faccio reggere la stanza e poi rifaccio il letto, in questo momento lo stavo proprio rifacendo.
0: Brava.
5: Ciao.

0: il pezzo nuovo di Taylor Swift, la nuova canzone di Taylor Swift su Radio Number One. È incredibile perché siamo contornati da persone che rifanno solo il letto la mattina, non c'è praticamente nessuno che non lo rifaccia, attenzione, a parte la Mari, che dice appunto assolutamente no, io tiro indietro le lenzuola, le coperte, lascio aperto un po' la finestra, so chiusa, diciamo, e la sera tiro sulle coperte per dormire.
1: Ma capisco,
2: un minimo sindacale, via. E se rimane qualche pieghetta, chi se ne frega, anzi, mi crogiolo sulla pieghetta.
0: Bravo. Viva le pieghette, viva le pieghette, a tra poco.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Combriccola di Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
2: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
5: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: di tutta Italia, unitevi, agitate tutte le Coca-Cola che trovate nel vostro percorso, nel vostro cammino, e via, via!
1: Torna il domandone, sei il letto rifatto appena ti alzi, necessità o perdita di tempo?
0: Oh, tra l'altro guarda, c'è una cosa che è arrivata interessante da una nostra ascoltatrice, sul tuo, in realtà dovresti dire yabba yabba, senti un po'.
1: Sì.
2: Buongiorno, Radio Number One, good morning. E io mando questo messaggio per il topic di stamattina. Ve lo mando perché sento sempre questa sigla che parte, yabba yabba yabba, che mi piace un sacco. È una cosa che anche da noi in Gambia lo usiamo spesso quando diciamo c'è un problema, c'è un guaio, c'è tanto tanto yabba.
0: Yabba yabba!
2: Buona giornata e buon lavoro, ciao ciao.
0: Inconsapevolmente dicevi una cosa molto bella, molto figa, hai capito? Inconsapevolmente.
1: Quindi, ovviamente, inconsapevolmente. Quindi però ci vuole una A al posto di lei, yaba, non yeba.
0: Yaba yaba yaba, non yeba yeba yeba.
3: Va bene. Allora, per riequilibrare un attimo le questioni, anche io non lo rifaccio mai il letto. Tralasciando il fatto che esco alle 6:30 del mattino e torno la sera alle 7:30, a volte anche alle 8, e alle 10 vado a dormire, quindi non avrebbe un gran senso rifare il letto, ma proprio non mi interessa, quindi tiro indietro le lenzuola, sta a rieggiare tutto il giorno, e quando vado nel letto le tiro su. Secondo me va bene così.
0: Sì.
3: A meno che non venga qualcuno che deve girare per la casa, il letto resta così. Ciao.
4: Ma
3: ciao.
4: Chi è che viene a girare?
1: Siete sempre i soliti maliziosetti.
0: Chi viene a girare per la casa?
4: Chi viene a girare per la casa? Verrà patromano?
1: No!
4: Dal castello al...
0: Dal castello alla casa della nostra amica. Yaba yaba!
5: Ciao scombricolati del mattino! Io col letto ho un rapporto da dissonanza cognitiva.
0: Ecco.
5: Passo da averlo fatto da caserma che rimbalza la monetina sopra a... Letto? Cos'è il letto? Vabbè, tanto tra 10 ore ci torno dentro, lasciamolo com'è. Ciao!
0: Ciao, yaba yaba!

0: di Post Malone su Radio Number One. Due team ben diversi, quelli che fanno il letto la mattina invece non lo rifanno perché tanto ci ridormiranno dentro la sera. Chi se ne frega, lasciamolo così.
1: Ragazzi, io e mio marito ci alziamo alle 5 per andare a lavorare e alla sera quando arrivo apro le finestre e prima di andare a dormire do una tirata a letto.
0: Brava.
1: Quindi mi resta la camera disfatta da 7.
2: Esti cavolfiori.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Oh, ma buongiorno a voi.
4: Buongiorno professore.
3: Allora stavo rifacendo il letto naturalmente, sì. Perché c'è chi lo fa, chi non lo rifà, ma quali risvolti ci possono essere? Prima di tutto i risvolti sono nelle lenzuola sopra le coperte.
0: Esatto. Certo.
3: Ma psicologicamente perché Pat Romano è giallo?
4: No, per le luci, oppure che non sto bene.
3: Non lo sappiamo, ma forse non ha mai lavato le sue lenzuola color limone prima di dormirci dentro e hanno lasciato il colore.
0: È vero.
3: Ci sono dei problemi che vanno affrontati. Ma passiamo al lato psicologico,
4: ok.
3: Lasciare il letto disfatto significa anche accettare che non tutto debba essere immediatamente perfetto, forse.
0: Ecco.
3: Per qualcuno, per qualcun altro è il contrario. Il letto rifatto dà una sensazione di ordine. Ma se dentro hai il caos, hai semplicemente un caos ben coperto. Ma soprattutto rifare il letto non cambia la giornata, ma almeno quando torni a casa potrai dire: guarda, qualcosa oggi è fatto bene, bene,
0: bene. Io non la capisco mai quando parla, però grazie.

0: Ma cosa hai stamattina?
1: Yepa yepa, anzi yapa yapa yapa yapa yapa yapa.
2: Questa canzone dice Fafafì.
1: Non c'è, è vero, è vero, dice Fafafì, Fafafì.
0: Come Fafafì?
1: Fafafì.
2: Dice Fafafì, a un certo punto dice Fafafì, dai, stupizio di mai smetta. E io tutte le volte che la sento mi viene da ridere.
0: Scusa, ma non l'ho sentita,
2: Allora, attenzione, questa è la copricola di Radio Number One. Di cosa
1: stavamo parlando? Di letti, letti da rifare, da non rifare. Al mattino c'è la necessità di rifare il letto oppure una perdita di tempo?
3: Ciao ragazzi, sono Mirko.
2: Ciao Mirko.
3: Siccome mia moglie sabato e domenica si alza sempre prima di me, quando mi sveglio io che mi alzo, apro le finestre, apro il letto, tanto che vado a lavarmi, poi lo faccio su io il letto, bello tirato come piace a me.
2: Bello. Tirato a palestra. No, allora no, mi ha fatto molto ridere lui perché è nero, incavolato nero.
0: No.
4: Ciao, io sono Fabrizio e dai messaggi che ho sentito mi sembra di capire che siamo un mondo di scarsa fatica.
2: Ecco.
4: Cioè, quando sento dire no, ma a letto non lo faccio perché tanto tra 8 ore torno a letto.
2: Il
4: discorso è. Cosa vuol dire? Allora non ti lavi i denti perché tanto stasera te li devi rilavare, o non mangi perché hai mangiato ieri, o non dormi perché hai già dormito ieri.
0: Mamma mia.
4: Che discorsi sono? Beh, il letto si fa, io lo faccio perché quando vedo il mio letto ordinato penso, oh, la camera è in ordine e il letto è fatto.
2: Certo.
4: Mi sembra giusto. Ciao.
2: Ciao, nero.
0: Tranquillo.

0: voglio proprio dedicare questa canzone, amici miei, perché anche voi siete due pezzi di me, no? Come dice Levante a Max Gazzè. Dai! E alle 8.22 su Radio Number One, tra poco arriva il traffico e poi il focus di Patromano.
1: La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Musica che cerchi è qui.

0: Plan. Viabilità.
1: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico. C'è un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra l'allacciamento A21 e lo svincolo Brescia-Centro, direzione Padova. Code anche lo svincolo di Brescia-Ovest, tra Brescia-Ovest e l'allacciamento con l'A21. Abbiamo poi rallentamenti sulla 4 ma nel tratto Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate verso Milano per traffico intenso. Code anche sulla tangenziale nord di Milano all'uscita di Sesto San Giovanni Sud in direzione A8. Abbiamo rallentamenti poi sulla tangenziale est di Milano all'uscita Carugate Brugherio Nord direzione Lecco. Spostandoci invece in Liguria Piemonte abbiamo un veicolo fermo sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Lavori sulla A26 con rallentamenti tra allacciamento A4 e Vercelli Est direzione Voltri. E poi code sulla 12, la Genova Livorno tra Genova Est e allacciamento con la 7 direzione Genova. Direi che al momento è tutto. Buona continuazione di viaggio insieme a noi.
2: Buona continuazione di viaggio, ragazzacci.
1: Sì, mi è uscita così, non sapevo cosa dire alla fine.
2: Bella!
3: Hai fatto bene, è venuta una cosa molto bella.
2: Mi è piaciuto un sacco, ragazzacci. Allora, stavo leggendo un messaggio di un nostro ascoltatore dalla provincia di Torino che si ricorda i tempi del militare, con questa storia di fare il letto, no? Voi avete fatto il militare?
1: Caspita, certo. Io no, sì, perlomeno.
3: Non mi hanno voluto.
1: Imboscato che non sei altro.
2: Maledetto! E dovevi fare il cubo, Patrizio.
1: Il cubo, è vero.
2: Okay. Sì, magari sì. Ne parliamo meglio tra poco, perché insomma ci ha sbloccato un ricordo anch'io quando facevo il militare, facevo il cubo. E infatti, nel senso, mi è rimasta questa cosa qua del cubo. Faccio il cubo tutte le mattine, ma ne parliamo tra poco. Subito dopo il focus di Pat Romano, che arriva su Number One.

0: Elisa, che si chiama Kintsugi su Radio Number One, che abbiamo scoperto essere una delle prefe di Sergio Sieroni. Te capì? Su Radio Number One alle 8.31 è il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora buongiorno dalla redazione, dalla combricola. Almeno 60 militari statunitensi avrebbero chiesto di essere esonerati dal plotone di esecuzione incaricato di fucilare Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato a morte per la strage di Fort Hood del 2009. A suscitare le proteste non è soltanto la partecipazione in sé a questa esecuzione, ma soprattutto la decisione, ne avevamo parlato in alcune appuntamenti precedenti, del segretario della difesa di trasmettere questa esecuzione in diretta streaming. Le obiezioni sono di natura morale e religiosa, si tratterebbe, dicono appunto i militari, di un'esecuzione barbarica. La fucilazione è prevista per il 3 dicembre, ma la Casa Bianca starebbe effettivamente valutando se rinunciare alla messa in onda pubblica. Veniamo alle vicende di casa nostra, perché? Perché il ministro della salute Orazio Schillaci, per la seconda volta quest'anno, tende a minimizzare il problema invece annoso e ahimè molto molto presente delle lunghe liste d'attesa nella sanità. L'occasione viene offerta al ministro al Question Time alla Camera, durante il quale appunto Schillaci mette in dubbio i numeri reali sui ritardi del sistema sanitario nazionale, rispondendo a un'interrogazione. Numeri che dicono che 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi l'anno scorso, pari a quasi al 10% della popolazione. Bene, 4 milioni hanno dichiarato di averlo fatto a causa dei lunghi tempi di attesa, 3,1 milioni a causa dei costi elevati. Già la scorsa estate il ministro aveva provato a ridimensionare il numero di cittadini che rinuncia alle cure mediche, spiegando la quota di quasi 6 milioni di persone deriva, questo è virgolettato, da un'indagine basata sulle dichiarazioni degli intervistati, misura cioè una percezione autodichiarata. Mi mordo la lingua, è tutto ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Apnea, si parla di una nuova love story per Emma, che vabbè, insomma, saranno anche affaracci suoi. Rimanete con noi perché tra poco arriva una grande canzone. E poi?
1: E poi parliamo, detto così sarà male, di cose strane nel nostro corpo. L'ho detta male?
0: Sì.
1: Più o meno, vabbè, dai. Beh, entriamo nei dettagli tra poco.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
12: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
13: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Linda. Allora, tra l'altro, lui recentemente ha espresso un parere. Sapete che è lavorazione il biopic sui Beatles che dovrebbe uscire nel 2028, e per interpretare il ruolo di Paul McCartney è stato scelto Paul Mescal. Solo che Paul McCartney ha espresso delle critiche perché secondo lui sarebbe troppo basso per interpretarlo. Cioè, non ha espresso un giudizio naturalmente artistico, perché ancora deve vedere tutto, e ha solo detto che secondo lui non, forse non era l'attore giusto per vestire i suoi panni.
1: Non ha detto la frase di Johnny Stecchino: Minghi non mi somiglia per niente. Non ha detto quella cosa lì, no. Allora, andiamo in questo ospedale dove è successo un fatto davvero davvero strano, molto molto particolare. Questo tredicenne, questo ragazzo con un dolore alla gamba, ha scoperto dopo tre anni, badate bene, di avere un freno della bici nella schiena. Cioè, questo ragazzino a 10 anni aveva fatto una caduta in bicicletta, evidentemente questo freno della bici gli si era infilato nella schiena. Lui è andato, non se n'è accorto, evidentemente è andato avanti a vivere per 3 anni. Immaginate la sorpresa quando con le lastre, le radiografie, è stato identificato questo freno nella schiena. Situazione molto molto molto particolare, direi.
0: Allora, per rimuovere la leva è stato necessario, pensate, un intervento di chirurgia ad alta complessità che è stata proprio eseguita dall'equipe ortopedica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. E insomma, c'erano dei sintomi ovviamente anche un po' particolari, perché aveva iniziato questo ragazzino a sentire dolore alla gamba destra, i primi accertamenti non avevano mostrato alterazioni, e poi insomma si sono accorti di questa cosa. Adesso tranquillizziamo tutti gli ascoltatori in questo momento, tutti quelli che hanno mal di schiena, mal al ginocchio, all'anca, al femore: non è detto che abbiate anche voi questo tipo di problema, solo per dire che bisogna sempre indagare un po' meglio, perché vedete insomma come a volte possa scappare di mano anche una cosa che sembra così palese e invece è venuta fuori dopo.
1: È incredibile, insomma, ripercorrete la vostra vita e provate a pensare se cacciaviti, altre situazioni strane sono entrate nel vostro corpo. No, immagino questo bambino qua, come ha fatto a non accorgersi insomma che un freno era entrato nella schiena? Evidentemente, boh, non lo so, era molto piccolo, non lo so.
0: Comunque,
1: non riesco a immaginarmi.
0: Diciamo che per chiudere l'argomento, meglio nella schiena che certo, altrove, dove sicuramente si sarebbe tranquillamente accorto, insomma, chiunque si accorgerebbe, sì, naturalmente. Sì, sì, sì. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica con Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Romance. La voce di Lady Gaga con Bad Romance. Rimanete con noi, mancano pochi minuti alle 11, tra poco parliamo di tasse.
1: Sì, vi svegliamo anche i due motivi per cui noi abbiamo questo record negativo di essere i più evasori d'Europa.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a Radio Number One, a un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori hanno infatti individuato diversi esemplari nei campi al confine tra Molise e Puglia. Intanto perquisizioni nelle scuole delle sorelle Di Vita e parallelamente gli inquirenti stanno cercando di individuare il PC dal quale sarebbero state effettuate alcune ricerche online sul veleno risalenti allo scorso agosto. Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. L'ha trascorsa bene, poi si è alzato e ha fatto colazione, fa sapere la Santa Sede. Dagli Stati Uniti intanto messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Nello zaino ha 10 monete antiche da oltre 80.000 euro, denunciato per ricettazione, il tutto durante un controllo antidroga. Protagonista un uomo senza fissa dimora in provincia di Bolzano. Le monete sono state coniate tra il 1813 e il 1936 e sono perfettamente conservate. Roma vive per 3 anni con una leva del freno della bici nella schiena. Un intervento gli salva la gamba. È la storia incredibile di un ragazzo di 13 anni che da bambino era incappato in una rovinosa caduta in bicicletta. Lieto fine grazie a una radiografia e un intervento chirurgico di estrema precisione. Soltanto la comparsa di alcuni dolori alla gamba aveva portato alla scoperta inattesa di questo frammento metallico di quasi 6 centimetri. Turno di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Dopo i KO di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono arrivati quelli del Como a Rotterdam, 3-2 per il Feyenoord, e della Roma all'Olimpico, 3-4 per il Real Madrid, con i giallorossi che hanno subito la beffa di un'incredibile rimonta nei minuti finali. Oggi va in scena l'Europa League con Salisburgo-Milan alle 18.45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Alla stessa ora in Conference League c'è anche Atalanta-Pafos. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: L'ultimo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica, alle 11:06. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Torniamo sul tema delle tasse.
1: Allora ci torniamo perché in Italia abbiamo un record molto molto particolare. Siamo i primi nella classifica Eurostat per evasione fiscale in valore assoluto, davanti anche a economie più grandi e popolose come ad esempio Germania e Francia. L'imposta più evasa è l'IRPEF, seguita anche dall'IVA. C'è però una grande differenza tra gli stati dove si evade di meno e gli stati dove si evade di più. Una delle differenze più evidenti è che in Italia si tende a fare più nero, a dichiarare il meno possibile per cercare di avere un reddito basso e quindi poi avere i bonus, sussidi che sono riservati per gli stipendi più bassi. All'estero invece non c'è questa cosa e offrono la possibilità a tutti di scaricare le varie spese e quindi poi detrarre, no, le tasse. Immaginate tutte le spese che facciamo con i vari, le varie spese che facciamo in nero, se quelle le potessimo tutte scaricare magari con il 50% di recupero sulle tasse, probabilmente si vederebbe molto molto molto molto di meno. Questa potrebbe essere una proposta.
0: Allora tra poco, dai, intanto ci ascoltiamo i Coldplay, entriamo proprio nei dati perché ci sono dei dati che coinvolgono tutte, diciamo, le famiglie italiane, chi evade, chi non evade, perché no. Bisogna entrare ovviamente nel merito. Intanto magari ci fate voi su un pensiero, tanto non ce lo direte mai se naturalmente evadete le tasse, chiedete la fattura o no per spendere di meno, perché si andrà un po' in quella direzione. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica con i Coldplay.

0: tasse, perché così tanti italiani ne pagano così poche? Allora, ci sono le famiglie da una parte che, non potendo dedurre fiscalmente i costi delle prestazioni di cui parlavamo prima, non so, quando chiami il falegname, l'elettricista, l'idraulico, eccetera, tendono a pagare il meno possibile. E quindi di solito quando arriva l'idraulico e ti dice fattura o senza fattura, ma non solo l'idraulico, anche il dentista, secondo me, ci sono alcuni che lo chiedono, e giustamente, insomma, le famiglie dicono ok, quanto viene senza fattura? 900 euro, va bene, così, perché fare l'eroe fiscale, se ti va bene, diciamo, cosa succede? Il fisco ti manda una lettera di verifica con multa annessa, con il nero sei sicuro, e in maniera ironica viene detto in quest'articolo, lo Stato ti premia pure.
1: Sì, lo Stato ti premia pure, perché tu cerchi di restare più basso possibile con il tuo reddito per avere poi i bonus. C'è questa proposta però che è già stata fatta in altri stati, perché gli stati dove si evade di meno sono quelli dove questa proposta è già in atto, ovvero portare in deduzione tutte queste spese, ma non al 10, al 20%, al 50%. Tu hai detto dell'idraulico, ad esempio, non so, 900 euro invece che 1000 più IVA, ma se quel 1000 più IVA tu lo porti tutto in detrazione e poi risparmi ad esempio 500 euro sulle tasse, vedrai che la gente comincia a metterlo nella deduzione, no? Non so se noi italiani siamo pronti a tutto questo, potrebbe essere sicuramente comunque una soluzione. Poverini idraulici, facciamo sempre l'esempio con gli idraulici, però.
0: Vabbè, no? Ma non sono solo gli idraulici, ci sono tantissime altre categorie, diciamo, in particolare quelle persone che vengono magari in casa a farti lavoretti, sì. Considerate che però a fianco di questi poi ci sono c'è tutta quella categoria, diciamo, degli artigiani che invece fatturano, o liberi professionisti che fatturano regolarmente e che vivono una situazione assolutamente complicata, perché se la devono vedere come concorrenza con questi altri che svolgono il loro stesso lavoro, ma non fanno pagare l'IVA, e quindi giustamente, chiedendo un compenso minore, hanno più possibilità di essere, certo, poi richiamati dalle famiglie.
1: Rovinano anche il mercato. Poi
0: rovinano il mercato.
1: Aggiungerei, per esperienza personale, il dermatologo. Sai, non lo citiamo mai, lo cito volentieri, perché insomma ultimamente mi è stato proposto. Allora, facciamo scontato, oppure gli ho detto guardi, non ho contanti, quindi andiamo con la carta, e quindi però mi è stato proprio proposto, me l'ha proprio detto, sconticino, e tu ho capito, sconticino, paga,
0: sì, so, bisogna avere la fermezza di dire di no e di farsi fare regolarmente fattura, perché è così che si dovrebbe fare. Cioè, Olivia Dean.

0: veramente incredibile di una caduta. È successo al Rod Laver Arena di Melbourne in Australia, però lui è scivolato sul palco, caduto e tac, rialzato in un attimo.
1: Vabbè ragazzi, lui è un atleta. Poi sicuramente più atleta
0: Alex
1: di me.
0: Warren?
1: No, non lo so, voglio dire, sicuramente
0: ma non
1: più
0: è un
1: informa-
0: atleta, no?
1: No, ho capito, però sarà più informato. Io se cado sul palco mi spezzo, voglio dire, evidentemente lui ha delle risorse, sarà un pochettino allenato, no? Tu dici?
0: Ma insomma, no, sicuramente diciamo la giovane età ha contribuito a far sì che si potesse rialzare in un nanosecondo. Rimaniti con noi perché tra poco sei pronto per il meteo?
1: Prontissimo.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno, leggermente velato, qualche annuvolamento sparso a ridosso dell'Appennino meridionale. Dal pomeriggio velature in transito al nord, più dense e diffuse tra Alpi Lombarde. Temperature massime in generale aumento, quindi continua l'ottobrata anche per oggi. Domani venerdì inizio di giornata con nubi sparse in parziale graduale diradamento su Liguria, Toscana, pianura tra Piemonte e Lombardia meridionale. Questo per ora è tutto. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata. Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tante notizie, curiosità, interviste che ritrovate sul nostro sito radionumberone.it. Date un'occhiata anche ai social, ci sono ancora i vari spezzoni delle interviste con Marika Ian, con Willy Peyote che sono molto molto carini, seguiteci poi anche sui social. Allora, fra poco affrontiamo il tema del nuovo codice della strada con qualche particolarità, ci sono alcune cose da sapere, sapete che ci sono stati dei cambiamenti. Al nostro numero 393 444 0444, potete dirci la vostra opinione, se siete d'accordo su tutto o se eventualmente c'è anche qualche cosa che non va nel nuovo codice della strada. Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J arrivano su Radio Number One.

0: fantastica.
1: Le Faglie di Tè, questo è il nuovo singolo di Jovanotti con Samurai J, in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, intanto, come sapete, è stata approvata la riforma sul codice della strada, riassumendo sanzioni più leggere per alcune infrazioni, multe che saranno proporzionate alla gravità delle violazioni, per esempio in caso di eccesso di velocità. Allora, è stata approvata la riforma 2 giorni fa, il 13 di ottobre, mentre l'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2028.
2: Allora, ci sono alcuni dettaglietti, diciamo, tra le principali novità. Allora, abbiamo l'obbligo del casco e targa per le super bici elettriche dei rider. Ovviamente non diciamo come verrà controllata questa cosa qua, perché questo poi è sempre il tema dibattuto, però la legge c'è. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé la patente cartacea e il libretto di circolazione quando si guida, perché potranno essere verificati telematicamente dalle forze dell'ordine. Questo è un cambiamento, diciamo, epocale. Quante volte in passato ci siamo trovati, insomma, con quella paura di dire: oddio, non ho con me la patente, non posso guidare. E poi è saltata invece la patente B a 17 anni. Questa era una misura inizialmente prevista del testo, e invece alla fine questa cosa è stata rimossa, e quindi non ci sarà la patente B a 17 anni. Forse meglio così, non lo so. Tu che dici? 17 anni siamo pronti per avere la patente B o è troppo presto?
1: Non lo so, io ci sono delle cose sulle quali non sono assolutamente d'accordo, tipo non avere la patente, perché non mi sembra
2: quella con sé, di portarsela, dici?
1: Sì, quella di portarsela con sé. Ci sono anche delle novità, per esempio sulle multe che verranno date, per esempio per eccesso di velocità. Che cosa cambia? Il nuovo sistema prevede che l'importo della multa venga calcolato in base agli effettivi chilometri di sforamento del limite. E l'obiettivo, è stato spiegato, qual è? Quello di rendere la sanzione direttamente proporzionata alla gravità della violazione. Quindi dipende, insomma, se il limite è 130 e tu vai a 140 ti verrà data una multa, se vai a 180 un'altra, a 200 un'altra. E poi ci sono anche le multe invece per l'eccesso di velocità in autostrada. Per esempio, le violazioni dei limiti di velocità in autostrada, la relazione che ha illustrato questo nuovo codice della strada indica una sanzione di 10 euro, attenzione, per ogni chilometro orario oltre il limite.
2: Ci sono poi due ultime novità, una molto particolare: le targhe personalizzate, quindi non sono più i milionari, i miliardari, no? Che hanno la targa con scritto Claudio 001 00002. Questa cosa delle targhe personalizzate non so quando inizierà, ma pare che possa essere per tutti. E poi un'ultima novità per i motociclisti, che potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti. La cosa più leggera e forse più simpatica è questa delle targhe personalizzate, un po' come il numero di smartphone, no? Che è sempre quello per tutta la vita.
1: Poi mi sento di aggiungere un'altra cosa sulla corsia preferenziale, ma ne parliamo tra poco. Adesso c'è Bruno Mars.

0: Come va con i The Colors qui su Radio Number One? Allora, il nuovo codice della strada, diciamo che questa riforma, come stavamo dicendo, ha l'obiettivo di semplificare e digitalizzare tutti i procedimenti e aumentare, se possibile, la sicurezza stradale per quel che riguarda la corsia preferenziale, visto che le moto potranno utilizzarla, sempre che, vorrei aggiungere, la trovino libera, visto che ci sono sempre un sacco di macchine, tipo quando c'è coda, traffico così, no? Si spostano occupandola in maniera scorretta proprio sulla corsia preferenziale.
1: Certo, non dovrebbero essere lì, anche perché per i motociclisti, insomma, questa cosa sarà consentita solo in caso di incidenti o rallentamenti. Già sui rallentamenti avrei qualcosa da dire, sugli incidenti posso anche capirlo, insomma, dai.
0: Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
2: Gli spacca notizie.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard.

0: el tip.
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townstar. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Oasis e Penny Stone, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni qui su Radio Number One. Una canzone che sì ha scritto quando andava a scuola durante la lezione di chimica, fantasticando, non si sa bene su quale ragazzo. Tra l'altro lei, insomma, non credo avesse grossi problemi diciamo così per acchiappare ragazzi della scuola, visto che è stata più volte vincitrice anche di tanti concorsi di bellezza. È stata anche Miss Black Arizona nel 1989.
1: Allora, restiamo in tema di ragazzi, ragazzi giovani. Su TikTok c'è questa sfida, questa challenge, niente di brutto in questo caso, si chiama Aura Battle. L'aura è un po' quell'alone, quell'aura che ci può essere attorno a dei ragazzi che si ritrovano in un posto e si sfidano, fanno una sorta di sfida di carisma, no? Si vestono in un modo particolare, vengono ripresi, si danno appuntamento sui social e si ritrovano in alcuni posti. Il problema è che in Veneto hanno creato dei problemi, perché ad esempio sabato 3 ottobre si sono ritrovati quasi in un migliaio, ok, in un posto, in un parco di Vicenza, e poi voglio dire si è scatenato anche un po' di caos. E sempre in Veneto continuano queste sfide molto molto particolari e le forze di polizia non sanno bene come reagire di fronte a questi ritrovi di ragazzi che si sfidano.
0: Allora, diciamo che ci sono soprattutto dei pericoli legati soprattutto ad alcuni ragazzi che sono molto molto seguiti, per esempio sui social, che riescono a radunare masse di persone, no? Per questo i carabinieri in questo momento stanno monitorando anche i canali dove si organizzano questi ritrovi per stroncarli sul nascere, anche perché è vero che, diciamo, in generale queste Aura Battle, che sono nate come così pretesto per divertirsi eccetera, poi ci sono i soliti infiltrati, quelli che trasformano, diciamo, qualcosa di divertente in qualcosa che invece rischia di essere molto pericoloso. Per cui succede che adesso sui social sono attentamente monitorati e che quando organizzano in qualche città hanno difficoltà a vedere la luce.
1: No, è incredibile, perché poi io ho letto in occasione di quella del 3 ottobre di Vicenza, che aveva creato tantissimi problemi, c'erano addirittura genitori che accompagnavano i propri figli, quelli più piccolini di 10-11 anni, a queste sfide. Allora, questa cosa mi lascia un pochettino perplesso, però il problema è che se si ritrovano in 20, in 30, in 50 una cosa, se si ritrovano 1000 in un parco comincia ad essere un pochettino più preoccupante. È incredibile come vadano di moda queste challenge.
0: Perché magari hai bisogno di trovare qualcosa di diverso. Tra l'altro sono prove che servono per esaltare la famosa aura che hanno in pochissimi, di carisma e di stile. Vediamo se riusciranno i nostri amici ad organizzarne altre in giro per l'Italia.

0: Artemas, I Like The Way You Kiss Me, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Mancano pochi minuti alle 12. Allora, ieri abbiamo parlato dei non matrimoni, che però insomma non è una notizia che ci piaceva molto. Parliamo del matrimonio che costa poco? Troppo, scusami.
1: Costa troppo. Questa è una soluzione che arriva direttamente dalla curia, voglio dire il tema. Se il matrimonio costa troppo, ecco che questo don arriva con una soluzione che può essere sicuramente apprezzabile.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a poche secondi alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Sono circa 5 milioni e 400 mila le persone che vivono in povertà assoluta, coinvolte oltre 2 milioni e 100 mila famiglie. È il quadro elaborato dall'Istat relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. L'ha trascorsa bene, poi si è alzato e ha fatto colazione, fa sapere la Santa Sede. Dagli Stati Uniti intanto messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Altre due tragedie sul lavoro. A Chieti un 23enne è morto in una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario, mentre a Cagliari a perdere la vita è stato un autotrasportatore schiacciato da alcuni tubi giganti. Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari. Turno di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Dopo i KO di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono arrivati quelli del Como a Rotterdam 3-2 per il Feyenoord e della Roma all'Olimpico 3-4 per il Real Madrid. Oggi va in scena l'Europa League con Salisburgo-Milan alle 18:45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Alla stessa ora in Conference League c'è anche Atalanta-Pafos. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica alla città di Milano, che è anche la mia città. Ernia, 12 e 5 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari, e torniamo incredibilmente a parlare ancora di matrimoni.
2: Perché incredibilmente? Perché quell'avverbio lì? Non ti piace l'argomento?
1: No, no, dico perché in due giorni parliamo di matrimoni.
2: Sì, è vero, ieri il non matrimonio parigino, oggi invece il matrimonio italiano che costa troppo. Allora, in questo caso siamo a Cesena e c'è questo Don Fabrizio Ricci, che ha deciso, per aiutare, proprio con l'obiettivo di aiutare le coppie che evidentemente possono avere problemi economici, no? Organizzare feste molto molto costose per il proprio matrimonio, ha deciso di mettere a disposizione gli spazi parrocchiali. Di fatto tu ti sposi in chiesa e poi, dopo il lancio del riso sul sagrato, ti sposti nei locali, che ne so, in parrocchio, nei locali comunque adiacenti, e la chiesa Don Fabrizio Ricci in questo caso ti mette a disposizione gratuitamente quelle sale. Beh, questa è una cosa concreta, no? Un aiuto concreto per chi non può permettersi magari di più.
1: Allora, diciamo che questo è un dato che racconta naturalmente anche le diverse tante difficoltà economiche di chi decide di sposarsi, perché organizzare un matrimonio significa, come sanno quelli che si sono già sposati, affrontare costi come il ristorante, l'abito, i fotografi, i fiori, le bomboniere, musica, invitati e varie ed eventuali. Possono diventare veramente talmente tante le spese da scoraggiare delle persone che dicono no, forse è meglio che non ci sposiamo. E allora giustamente questo Don mette l'accento sul fatto che ci si dovrebbe sposare per amore, il matrimonio dovrebbe essere una festa, e quindi i costi non dovrebbero poi allontanare le giovani coppie, o anche non giovani, dal matrimonio. Quindi io trovo che questa sia un'idea bellissima, anche perché ci sono tantissimi luoghi che sono inutilizzati, che rimangono lì fermi, e quindi secondo me dove si può si deve andare incontro a chi ha difficoltà economiche, perché non sono poche le persone che hanno difficoltà economiche.
2: No, poi dal suo punto di vista, insomma, il Don fa un, secondo me fa anche un buon lavoro, voglio dire, di marketing, perché alla fine anche tutte quelle coppie che magari sono indecise, che non riescono, che magari già convivono, no? E non riescono ad affrontare questo passo, con questa proposta hanno un motivo in più per incontrare, ad esempio, Don Fabrizio Ricci, e sai, magari da cosa nasce cosa, decidono di sposarsi proprio in base a questo aiuto che arriva direttamente dalla chiesa, ammesso che vogliano sposarsi in chiesa, perché questo è un altro argomento abbastanza delicato, no?
1: E certo, no, se vogliono sposarsi non in chiesa, chiaramente sarà il comune a fornire le sale del comune.
2: Non lo so.
1: No, però scusa, okay. Se il Campidoglio ha dato una sala per presentare il libro a Vanna Marchi, direi che c'è possibilità di trovare delle sale ad hoc per far sposare le persone, o no?
2: Mi sembra una riflessione corretta.
1: Detto ciò, aggiungiamo particolari tra poco, ci sono gli U2.

0: nuovo singolo, singolo degli U2. Tra l'altro c'è invece qualcosa di nuovo che sta per arrivare, il loro nuovo album che uscirà il 13 di novembre e si intitola Carnaval Deluxe. Tra l'altro c'è anche un tour in programma per il 2027, però le date non ci sono ancora.
1: Usciranno, speriamo, molto molto presto. Allora, riprendiamo il discorso di questa offerta, di questo don di Cesena, che per andare incontro ai giovani sposi che hanno qualche problemino economico oppure faticano ad affrontare le spese di un matrimonio, propone in omaggio, vale a dire, se ti sposi qua, in omaggio le sale o dell'oratorio, insomma le sale adiacenti della chiesa, per poter festeggiare. Questa è una buona proposta. Ho dato un'occhiata al costo medio in Italia di un matrimonio: nord-ovest 18.000 euro, nord-est 18.000 euro, centro Italia 20.000 euro, poi dipende da molte cose. Questo è un prezzo medio per 100 invitati, quindi i costi sono notevoli, ma purtroppo i costi della location non sono tra quelli più alti e c'è tutto il resto da pagare.
0: Io vorrei fare una proposta al Don e di dire, sì, lì laddove è stata proposta anche una sala, quindi uno spazio per far, come dire, incentivare le persone a sposarsi, insomma lui ha detto in soldoni che non deve diventare un deterrente per le coppie che si amano e vogliono sposarsi il fatto di non avere soldi. Facciamo un passo ulteriore, Don, offriamo anche la cena, il pranzo.
1: Ho capito.
0: Chi
1: la paga?
0: I fedeli che fanno le offerte, scusami.
1: Addirittura.
0: Si può fare.
1: Sì, si può. Nelle settimane precedenti al matrimonio si
0: capito.
1: Dice, queste offerte sono per quei due là, no? Quei due ragazzi che si devono sposare. Poi,
0: non solo, anche altri metti, no? Secondo me sai che i fedeli e i cittadini parteciperebbero in massa?
1: Potrebbe essere anche una. Bisognerebbe fare una prova, secondo me. Insomma, lì in Romagna sono abbastanza veloci in questo, potrebbero dire: ok, aiutiamo questa coppia, chissà quanti soldini potrebbero raccogliere. Tu dici che verrebbero raccolti? Sì,
0: io dico che verrebbero raccolti, nel senso che una delle domande che si fanno di più, secondo me, poi i devoti, soprattutto i fedeli, quelli che fanno le offerte, no? Dopo un po' dicono: vabbè, ma i soldi che noi mettiamo lì nella famoso cestino, la domenica quando andiamo a messa, poi dove vanno a finire? È vero che ci hanno raccontato storie surreali, ma vabbè, ma quelle capitano comunque.
1: Raramente.
0: Però in questo caso, secondo me, se fossero chiamati i cittadini, no, i fedeli, a dire: guardate qua, vogliamo dare una mano a delle giovani coppie che si vogliono sposare, io dico che parteciperebbero in tanti.
1: Beh, assolutamente, anche perché se riesci a raccogliere anche, che ne so, un 2, 3, 4 mila euro, può essere già quello un buon aiuto, no? Un buon inizio. Cioè.
0: Sì, poi insomma non è necessario fare una grandissima festa, basta una piccola festa per sposarsi. C'è Miley Cyrus.

0: ragazzi, con Cesare Cremonini, che è stato super fotografato in questi giorni perché è ritornato a collaborare con Malika Ayane 17 anni dopo il loro colpo di fulmine che ci fu al Quirinale. Canteranno insieme in Cose molto piccole, che entrerà a far parte del nuovo album di Cremonini, che si chiama Amateur.
1: Sono rimasti amici, quindi, no? Si dice rimaniamo amici? Sì, poi dopo 17 anni, no?
0: Beh, amici con un bellissimo legame, questo di sicuro. Allora, rimanete con noi perché tra poco di cosa parliamo?
1: Parliamo di una truffa, come al solito, parliamo di carte di credito e di spese, secondo me, un pochettino pazze. Se esageri anche da ladro, poi ti prendono, no?
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
3: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sugar. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tante notizie, tante curiosità, tra poco torniamo a parlare di una truffa davvero molto molto antipatica, prima però c'è Giorgia.

0: L'ultimo singolo di Giorgia si intitola Parafulmini, in diretta qui su Radio Number One. Gli spacca notizie, parliamo di truffe.
1: Sì, parliamo di truffa, mamma mia, però che paura questo tipo di truffa, potrebbe capitare davvero, davvero a tutti. Allora, commessa in un negozio, commessa di 39 anni, che lavora in un negozio di telefonia a Bologna e che ha di fronte un cliente di 81 anni, poverino. La commessa cosa fa? Riesce a recuperare i dati della carta di credito dell'81enne e poi li utilizza per una serie di spese davvero incredibili. L'81enne se n'è accorto solo dopo qualche mese e quindi alla fine il conto è stato davvero molto molto molto molto salato.
0: Sì, avrebbe consumato all'incirca, fatto spese per più di 10.000 euro, tra l'altro questa donna, utilizzando questa carta di credito che tra l'altro questo signore doveva fare, insomma, una sorta di acquisto online, ha chiesto aiuto a questa commessa, certo. Quindi si è affidato di lei gli ha rubato i dati e si è comprata vestiti, prodotti per la casa, ma ha preso anche voucher per alberghi e centri termali e pare che proprio grazie alle terme, che è una delle ultime cose di cui si è appropriata, è stata poi scoperta, insomma, perché tra l'altro lei non agiva da sola ma in coppia. Pare che gli investigatori avessero seguito le prenotazioni sulla piattaforma Groupon, quindi risalendo su sono arrivati a soggiorno termale ad Abano Terme.
1: Bruttissima cosa questa, mi mettono i panni dell'81enne che si fida di una commessa e di questa, insomma, che gli porta via un sacco di soldi. Se sì, anche il marito alla fine era con lei, non benissimo questi due, non benissimo anche per la fiducia tradita nei confronti di un ottantenne che ti dà la carta di credito e che magari era lì da solo nel negozio di telefonia, no?
0: Sì, sicuramente, poi non benissimo perché immaginiamo che adesso lei verrà licenziata.
1: Beh, no, quello, scusa, quello oltre,
0: voglio dire, certo. Insomma, fai una cosa del genere, oltretutto dovrà, credo, ad occhio restituire i soldi e sicuramente verrà licenziata, perché chi si fida più di andare in quel negozio sapendo che c'è questa qua che dice mi dia il banco, ma mi dia la carta, ti ruba, certo, i dati e poi ti frega con tutte le spese.
1: Se è stata denunciata, credo proprio di sì, sarà anche processata, quindi restituire i soldi, avrà una pena, perderà il lavoro e insomma alla fine, ragazzi, mi sembra una cosa un pochettino grave per passarsi
0: sì.
1: Sopra.
0: È il caso di dire che insomma qui le terme sono costate veramente molto molto care, non so se ne valesse la pena, no? Sembra proprio di no. Adesso non so quanti anni abbia questa ragazza o signora, ma ha agito proprio male.

0: have. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa, Mick, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo raccontando la storia di questo signor anziano che è stato truffato da questa commessa che si è appropriata dei dati della carta di credito e ha speso 10.000 euro tra terme, acquisti, cosa ha comprato, di tutto di più.
2: Di tutto di più, scoperta proprio, tradita proprio da questo weekend alle terme, 10.800 euro circa.
3: Ciao a tutti, sono Mario da Ivrea. Spero che questa commessa che ha rubato i soldi all'81enne non venga licenziata subito, ma che si prendano i tempi tecnici al che le venga trattenuta la liquidazione, sperando che lavori lì da parecchio, da averne accumulati abbastanza. Solo così sentirà lo stesso bruciore che ha sentito il povero vecchietto.
2: Proposta interessante, beh, in effetti.
1: Vi terremo aggiornati, dai, su quello che accadrà. Intanto rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
4: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Life or Rent, questa è la voce di Daido. Anche per Daido si parla di un possibile nuovo album e tour, quindi dobbiamo prepararci perché questo 2027 sarà strapieno di concerti e anche di ritorni di artisti che da un po' che sono fuori dalle scene internazionali. Allora, qui su Radio Number One adesso vi parliamo di calcio e anche di questa squadra che ha diverse particolarità.
1: Allora, prima diciamo che l'Italia in Champions non sta andando benissimo, no? Abbiamo capito, insomma, anche ieri sera la Roma in vantaggio 3-1 quando mancavano 10 minuti al termine ha subito la rimonta incredibile del Real Madrid di Mourinho, che ha vinto 4-3 e poi alla fine Mourinho non è stato molto simpatico, no? Ha detto sì, i giocatori della Roma erano morti se corrono così per 90 minuti alla fine rischiano di essere morti e noi ne abbiamo approfittato. Gasparini, no, diciamo così, non l'ha presa benissimo. Ecco, questi sono due allenatori molto molto importanti, però c'è anche la possibilità di giocare senza allenatore, no?
0: Ma in realtà, allora, la squadra di cui vi parliamo, che è la Forest Green, gioca nel campionato inglese in quinta divisione, non è che non ha un allenatore, ne ha tre. Cioè, intanto diciamo che è sicuramente una squadra che ha un team, un imprenditore che è dietro questa squadra di calcio, decisamente originale. Loro avevano iniziato all'inizio con un allenatore solo, poi si sono trovati assolutamente bene con tre. Sai, uno magari ha una visione di gioco, una ne ha un'altra, tre teste insieme mettono diciamo in campo qualcosa di assolutamente diverso, tant'è che hanno deciso di proseguire su questa strada. Pensate che il Forest Green è stato anche il primo club nel 2015 ad introdurre un menù interamente vegano allo stadio, quindi rinunciando carne e latticini. Insomma, in Inghilterra, in Regno Unito potete capire, ed è tra l'altro questo imprenditore delle energie rinnovabili, un imprenditore che ha anche investito in pannelli solari e altre diciamo vie così sostenibili. Quindi è un imprenditore quello che c'è dietro questa squadra di calcio, questo club, sicuramente diverso, no, dagli altri.
1: No, perché poi di fatto sì, è vero, no, come hai detto tu, cioè non c'è un allenatore unico ma ce ne sono tre, però non c'è diciamo il Mourinho, il Gasparini, cioè non c'è chi va davanti alle telecamere a metterci la faccia, no, rispetto a tutto il team. Questi sono tre, evidentemente si dividono i compiti nella preparazione della partita, poi però nessuno dei tre riveste la qualifica di primo allenatore. Questo è un esempio secondo me anche più unico che la Roma potrebbe essere anche una strada corretta, non replicabile nel campionato italiano di sicuro, però è comunque una strada, no?
0: Beh, diciamo che dovendo scegliere tre allenatori in un club italiano sicuramente non potrebbero contemplare Gasperini e Mourinho insieme,
1: no,
0: ecco,
1: no,
0: bisognerebbe pensare a un triunvirato allenatori molto diversi.
1: E poi con la malattia che ha il calcio italiano, quando non vanno bene le cose cosa fai? Li licenzi tutti e tre? Oppure ne licenzi solo uno su tre, due su tre, tre su tre, come va a finire?
0: Potrebbe essere secondo me tutte e tre.

0: chiami tu con Gaia, che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Torniamo domani venerdì per iniziare questo lungo weekend, non so se ancora con il sole oppure no, ma intanto godiamoci insomma l'ultima parte di questa ottobrata, ok?
0: A domani!
1: Ciao ciao!
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, 2 minuti all'1, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
2: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini, accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Brugia, 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 dell'italiano in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match, vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, giovedì 15 ottobre, dopo gli spacca notizie c'è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari
5: e lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio anche a te Andrea, a tutti gli ascoltatori. Oggi siamo più romantici del solito nella nostra sfida.
0: Match romantico, posso dire anche leggermente complicato?
5: È complicato, parla sì di relazioni, d'amore, direi che abbiamo dato più che è un sì, indizio.
0: Sì, sì, si toccano tante esperienze personali, quindi rimanete con noi un'ora scoppiettante anche per la nostra musica. Si comincia con Peggy Gou e Ayra Starr con Woman.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Woman, Peggy Gou, Era Star su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Ferrari e lo zio Nasti. Si comincia, pronti, carichi per questo match, come detto, un pochino a tema. A tema che cosa?
1: È sentimentale, amoroso, sì. Amichevole, c'è un po' di tutto all'interno. Oggi sono sicuro, come credo penserai anche tu, che prima o poi nella vita a tutti è capitata una situazione del genere.
0: È vero, perché infatti questo match può diventare molto acceso, perché tocca esperienze personali, amicizie rovinate, amori mai dimenticati. Ecco, qui si fa sul serio, signore e signori. Allora, secondo voi, l'amicizia è il terreno migliore da cui si può coltivare l'amore? Oppure si può stare insieme ad una persona solo se scatta, diciamo, subito l'attrazione vera, quella che ti porta a provarci fin da subito, diciamo, per instaurare una relazione, così, no, zio?
1: In parole povere, secondo voi l'amicizia si può trasformare in amore oppure no? Punto di domanda, proprio facile.
0: Questo è quasi un enigma della Sfinge. Vai, tocca a te schierarti sullo ring, zio.
2: All'angolo di sinistra, misterioso come il telecomando sparito dal divano, convinto come chi clicca accetto senza leggere, preciso come il navigatore in galleria, lo zio Francesco Nasti.
1: Bellissimo, cliccare accetta senza leggere. Perché secondo me non può diventare amore quello che era un rapporto che era iniziato come amicizia. Perché volersi bene non significa essere innamorati, ci si induce l'innamoramento, ma non è innamoramento, è un'altra cosa.
0: Cos'è?
1: Se bastasse, cioè, è amicizia. Se bastasse voler bene a qualcuno per innamorarsene, dovremmo fidanzarci con tutti i nostri amici. Pensa un po', cioè io sarei fidanzato, non so, con un pat romano, e non è bello anche immaginare questa scena.
0: Molto semplicistico come ragionamento, devo dirti già.
1: E beh, il rischio, poi c'è il rischio di perdere un amico perché diventa coppia, un'amica. No, secondo me no. È un'altra cosa, l'amicizia è una cosa e l'amore è tutta un'altra cosa. Vediamo tu da che parte stai, perché io ho dei dubbi,
2: All'angolo di destra, dolce come un amaro, simpatico come la sabbia nelle mutande, alto quanto un batusso, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Mamma mia, anche un po' meno.
1: Sabbioso.
0: Allora, per me invece può succedere assolutamente, cioè a me non è successo, però l'ho visto in diverse altre coppie. Prima erano amici, magari anche per anni, poi hanno capito di avere tante cose in comune, di stare bene insieme, e sono diventati ufficialmente fidanzati, anche perché da amici si può conoscere davvero l'altra persona. Una relazione nasce da, secondo me, una conoscenza approfondita che si può anche fare da amici in quello status lì. Poi non è che può sempre accadere come tu penserai, ecco, il colpo di fulmine, cioè un'amicizia è libera, secondo me, di trasformarsi in altro, in qualcosa di più. Quindi
1: tu non confondere le acque, come fai sempre, tu sei veramente perfido, perché tu sei perfido.
0: Ma secondo me non sono poi così tanto distinti, o meglio lo sono, però poi si può trasformare, si può passare da una cosa all'altra, ecco, questo intendo.
1: Io ti conosco bene, ci conosciamo bene, poi micio bau bau diventa amore. Signori, l'amicizia è amicizia, l'amore è amore, due cose diverse.
0: 393 444 0444, da che parte state?

0: a tutti, buon giovedì. Oggi stiamo discutendo se è possibile da amici diventare amanti, fidanzati, sposati, insomma, se la relazione può passare dall'amicizia a qualcosa di più.
1: Primo round di messaggi, sono arrivati tanti messaggi al 393-444-0444. Allora partiamo da questo. Michela dice: no, l'amicizia e l'amore sono due sentimenti ben distinti e separati, quindi non possono, diciamo, no, ma essere la stessa cosa. No, non è questo il discorso, cioè che ci sono amore e amicizia insieme, no, togliamolo dalle possibilità. Sono due cose sicuramente separate, da capire se si può fare il passaggio,
0: vedi,
1: da una cosa all'altra.
0: Già mettendo la sconfitta. Se si sono separati, sono cose diverse. Uno prima è amico, non è che si trasforma, che è un Transformers.
1: No,
0: non
1: lo so,
0: che
1: trasforma è un gigrobo d'acciaio. Si trasforma il sentimento, vai.
2: Sì. Ciao ragazzi, buongiorno. Niente, io do un voto a entrambi, perché secondo me, per gli uomini l'amicizia con una donna non esiste. C'è sempre un secondo fine. Forse
1: non sono
2: per
1: d'accordo.
2: Le donne esiste. Boh, questo lo diranno le donne. Comunque dai, stavo scherzando, da un bel no secco. Ciao.
1: No, ma perché? Comunque io non sono d'accordo.
0: Hai detto no, non lo disse, ma lo dicette, adesso ha detto no.
1: Secondo me invece può esistere l'amicizia tra maschio e femmina.
0: O se tu dici, io non ho mica

0: te lì dall'amicizia. Un po' scattare l'amore,
1: no, lì parte il colpo di fulmine, zio. Tra l'altro, com'è che si dice rimasta sola in brasiliano? Com'è che si dice in portoghese?
0: Fica sua signa. Ah, no.
1: C'è Angela da Lugano, ma è brasiliana. Vediamo un po' che cosa dice, sentiamo anzi.
2: Buongia bambini, eccomi qua. Allora, io penso che l'amore può essere imprevedibile. Un grande amore può trasformarsi in amicizia,
1: e?
2: Come un'amicizia può trasformarsi in amore.
0: No,
2: l'amore
0: ma no.
2: Non si può prevedere.
0: Ma no, piano piano.
2: Oh cavolo, mi è andata via la voce. Eccomi
1: no,
2: qua.
1: Ce l'hai.
2: Ecco, perciò io sono della parte di Andrea Brumbrum Ferrari. Sì, sì, un'amicizia può trasformarsi in amore e viceversa. Mm-hmm. Ciao, ciao. Ah.
1: Ciao Angela, grazie.
0: Viceversa forse sì, anzi direi che delle volte dopo 20 anni che uno sta assieme è come essere i migliori amici, perché poi... basta, tabula rasa. Ma da amici a diventare veramente amanti, persone che hanno una relazione fidanzata o sposata, la vedo un po' più difficile, la vedo difficile, molto difficile.
1: Tema intenso, tanti messaggi, continuate così, schieratevi dall'una o dall'altra parte. Intanto Angelina Mango, La Noia.
3: Quanti disegni ho

0: Angelina Mango, La Noia su Radio Number One, e stiamo affrontando un tema di... di libido, la libido, sai cos'è?
1: Allora, Andrea, siamo in fascia protettissima, è un tema, no, più sentimentale, anche, c'è anche tutto il resto. Chi è più sentimento?
0: Che cosa?
1: Chi è?
2: Zio Nasti, libidine.
0: Infatti.
1: Libidine. Infatti. L'amicizia può trasformarsi in amore? Punto di domanda. Questo è il tema, non andate fuori tema, mi raccomando.
0: Allora, Susi da Bergamo dice: ciao, la penso esattamente come Andrea. Certo che da un'amicizia può scatenarsi un amore. Perché no? Infatti, come è quello che penso io.
1: E te lo dico io perché no. Anzi, sai chi te lo dice? Max Pezzali, la regola.

0: in attesa.
1: Guarda, lo quindi, sapevo che doveva tirare fuori Max Pezzali.
0: Aspetta, sì. Te lo dice anche un certo Antonello Venditti. Ma amici mai, per chi si ama come noi. Anche lui lo dice. Ma te lo dice anche Battisti. Ho scelto te una donna per amico.
1: Ascolta,
0: io mi maledico.
1: Ma infatti, ma ti maledicono tutti, dalla Sfinge a me, a chiunque, no? E tra l'altro, sapevo che tiravi fuori questa canzone, La regola dell'amico, in particolar modo quella di Max Pezzali, che è una semplice canzone, perché le persone cambiano, crescono, attraversano periodi diversi. Magari a 20 anni eravate soltanto amici, ma a 30 vi ritrovate magari dal nulla e scoprite qualcosa che prima non c'era. Perché bisogna escludere questa cosa a priori? Dimmelo.
0: È lì l'errore, gli dici: oh, bacco, sei solo? Sto solo, ci mettiamo insieme, ma sì, siamo amici. Ma non è l'amore. Poi arrivi, che ne so, in palestra, trovi una e ti innamori, e poi dici: aspetta, ma allora quello era amico. E questo è amore, sono due cose diverse.
1: Anche su questo devo dire qualcosa, avrei da risponderti, lo facciamo tra pochissimo. Intanto invitiamo ancora tutti a schierarsi. Per voi l'amicizia può diventare amore? Sì o no? 393-444-0444.
2: One Match. E tu? Da che parte stai? Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Si fa presto a dire sei un'amica, ma potremmo anche innamorarci. Poi voglio vedere nei fatti, se le cose vanno così.
2: Ma non sanno tutti come te che ti innamori dopo mezzo aperitivo e quindi non hai mai sperimentato quella che è la mia posizione.
1: Tu innamorati, colpo di fulmine.

0: L'ultimo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Number One, One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti, e ci stiamo chiedendo una cosa molto semplice in realtà.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: La domanda è semplice, poi la risposta è un pochino più complessa. Però si può passare dall'essere amici al diventare ufficialmente una coppia di innamorati? Zio, tu cosa
1: allora,
0: ne pensi?
1: Allora, io dico di no, ti ho risposto con delle canzoni, ti rispondo anche con dei film. Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts, se non l'avete visto, guardatelo, un bel film. Dove la... lo so, però ragazzi, alla fine fa capire che è meglio di no. È meglio di no.
0: Ma scusa,
1: ma meglio che non capiti.
0: Ma scusa, allora vuoi la guerra? Vuoi la guerra?
1: Dammi la guerra, fammi la guerra.
0: Ti faccio un esempio di una coppia che erano amici e che poi sono diventati...
1: Sì, dai, già lo so, guarda, lo so.
0: No, in realtà Beyoncé e Jay-Z. Perché si sono conosciuti quando Beyoncé era ancora molto giovane, la loro relazione poi è maturata nel tempo. Lei ha raccontato di aver incontrato Jay-Z quando aveva 18 anni, lo ha iniziato a frequentare un anno dopo e poi la storia è diventata quello che è, molto
1: questa,
0: celebre.
1: Cioè, sì, questa è la versione patinata che hanno scritto, ma... tutto qua. Io li conosco, ti posso dire come sono state le altre, è andata in un altro modo.
0: No, che poi prima citavi Max Pezzali dicendo la regola dell'amico, però senti qui a proposito di coppie che prima erano amici e poi fidanzati.
2: Peccato che poi Max Pezzali l'abbia sposata la sua amica. Claudia da Brescia.
0: Hai capito?
1: Allora,
0: quindi
1: Max Pezzali
0: predica bene, razzola male?
1: Sì, e poi Max Pezzali, sai, aveva il lume della ragione e poi l'ha persa una certa, ragazzi, e quindi poi se ne pensa che si lasceranno, purtroppo. Vabbè,
0: Claudia, no, andiamo avanti. Claudia da Gagliate dice: noi ci siamo incontrati allo Sci Club. Parla di, del suo
1: scusa,
0: compagno.
1: Andrea, puoi pronunciarlo un po' meglio? Puoi pronunciare questo messaggio un pochettino meglio?
0: Allora, ci siamo incontrati allo Sci Club. Eravamo molto amici. Dopo un paio d'anni ci siamo scoperti innamorati. Siamo sposati da 50 anni. Complimenti, Claudia.
1: Ma che complimenti? Allora... non hai capito il messaggio, Andrea. Si sono sposati con lo Sci Club.
0: No.
1: È geniale! E bravi! Così si
0: forse
1: fa!
0: Quello
1: lo no, no, che con lo Sci Club, infatti, è un sodalizio che dura. Bravi, così.
0: No, leggi Rosanna.
1: Rosanna scrive: perché no? A me non è mai capitato. Ma perché chiudere la porta all'amore? Tutto può accadere. Sono dalla parte di Andrea. Rosanna, come me, non ti è mai accaduto? A una certa, uno si fa una domanda: se non mi è mai accaduto, vuol dire che non accade. Non è che adesso stiamo qua a sperare. Speriamo.
0: Secondo me devi prepararti un appellino, eh. Ho questa sensazione perché le stai buscando, come si suol dire. Le stai prendendo.
1: Tra poco vado di appello, intanto che coppia. Santana e Steve Tyler.

0: Just Feel Better, quella chitarrina lì del Santana.
1: Del Santana, hai fatto bene a non interromperla. Volevamo sentire questo
0: sacrilegio. Mai bella che questa, però, me oui, mon ami, perché io ricordo che passeggiavo lungo la Sena con la mia amica. E che amica, ragazzi.
1: Ma che bella.
0: Però poi non è diventato amore, eh? È diventato solamente una serata molto divertente.
1: A qualcuno può capitare, però la maggior parte la pensa diversamente, perché anche questo messaggio di Francesco dice: ho incontrato dopo 20 anni una mia amica, l'ho reincontrata, è diventata la donna più importante della mia vita, non ho mai amato nessuno come lei. L'amour, quel plaisir, l'amour.
0: No, non ci sto a questo punto. Per favore, mon ami, per favore.
2: Posso?
0: Je le shake, allora è il momento dell'appello.
3: È il momento dell'appello!
0: Perché non se ne può più. Allora,
1: vai.
0: Perché l'amicizia non può diventare amore? Perché voler bene non significa essere innamorati. Se basta mica di coppia, una cosa che non è parte dell'amicizia. C'è, no? Quando conosci quella persona, c'è quella cosa della chimica. Poi c'è sempre.

0: essere più importante di un partner, non che uno dice che aspetta e mischio le carte. Confidarsi non significa flirtare, e quando uno flirta, flirta, quando uno invece si confida è un'altra cosa. La gelosia è, che proviamo magari per degli amici o delle amiche, non è una prova d'amore, la si prova anche per un proprio cagnolino, per un familiare. E ultimo, ma non ultimo, a volte si confonde l'abitudine con l'amore, quindi attenzione che gli amici, sempre che bello, stiamo insieme, facciamo cose, e poi abitudine, ma non è amore, io te l'ho detto, tu non mi credi. Vabbè, questo era il mio appello.
1: Sì, tante cose che contesto, tra poco lo farò in maniera un pochino più concreta, perché mamma, ho sentito di quelle cose veramente.
0: Ma di quelle cose.
1: Ma di quelle cose. Taylor Swift, dai, l'ultimo singolo, Passion Zero.

0: su Radio Number One. Allora, caro Andrea, l'amore non può diventare amicizia e l'amicizia non può diventare amore, per un semplice motivo: perché qui secondo me non stanno votando quelli che hanno perso un amico o un'amica proprio perché ci hanno provato. Vabbè, provate a scrivere la vostra 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi.

0: chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
2: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: su Radio Number One, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Domanda di oggi veramente molto semplice: l'amicizia si può trasformare in amore, sì o no?
1: Prima lo ma zio... vedi che anche Malika Ayane dice due come noi, ma non dice erano amici e poi si sono, no,
0: capito,
1: non lo dice,
0: ma quella è arte,
1: che...
0: quella è arte, capito, ognuno può, è sempre bella a prescindere,
1: quindi ha ragione lei.
0: No, prima facevi riferimento alle amicizie, no, nei dintorni, tu hai tante amiche, allora avresti dovuto a quel punto approfittarne con qualcuna e trasformare la situazione.
1: No,
0: però secondo me ti dico, c'è chi cerca l'amore da anni, da millenni, però in realtà è più vicino di quello che uno può aspettarsi, perché io consiglio quindi a tutti di guardare al proprio vicinato. Quindi tu dici ho tante amiche, però se non affondi il colpo magari non lo sai,
1: Andrea,
0: se può trasformarsi in qualcos'altro.
1: No, ai miei vicini voglio bene, uno è Alessio, fa il poliziotto, e sopra c'è una guerra che fa i traslochi, amici quanto vuoi, ma non è che posso fidanzarmi con guerra, bel ragazzo, però non ci vedo.
0: Ma io sto parlando di donne.
1: Nei tante, c'ho vicine donne,
0: Nei tante di amiche, se non ci provi, come fai a sapere se poi la cosa può funzionare?
1: Ma perché
0: o meno?
1: Mi vuoi far picchiare da qualcuno? Un'amica che ho da 20 anni, vado lì, gli metto il naso nell'orecchio e questa qui mi tira la pizza. Non si può fare, dai.
0: No, e poi ho un quesito da porti, da porre.
1: Allora,
0: tutti quanti.
1: Aspetta, che mi metto le cuffie. Ah, no, ce l'ho già, le cuffie.
0: Voglio una risposta, poi non so se subito. Comunque, se un uomo e una donna sono migliori amici da anni. Sì. E sono entrambi single. Ma non si sono mai messi assieme. Significa che non c'è attrazione? Oppure che uno dei due ha paura di rovinare tutto? Cioè non è successo niente perché non c'è amore di fondo? O perché nessuno dei due ha il coraggio di fare la prima mossa? Pensateci, rifletteteci. Anche tu, se già rispondere mi aspettiamo.
1: Rifletto, ci rifletto, io ho provato con Belena, eravamo
0: seriamente una volta che gli chiedo lo zio Nasti di essere serio.
1: Hai ragione, scusami, hai ragione. Con Dua Lipa è successo e vabbè, ci sono le prove anche su Instagram.
0: Molto bene, non ha capito assolutamente nulla. Spero che qualcuno all'ascolto, sì. Intanto Youngblood con Mad. I don't think that-

0: Ciao ciao zio Nasti, lo canta ciao, la rappresentante di lista. E siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata di One Match dedicata all'amore, vero zio?
1: Sì, al sentimento, all'amicizia e l'amore, come una cosa può diventare un'altra. Vuoi arrivare in fondo oppure vuoi farmi soffrire? Dai Andrea, tanto tu ci godi, guarda come sta ciurla nel manico, incredibile.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Andrea, brum brum, innamoratissimo Ferrari.
0: Grazie. E beh, d'altronde grazie per avermi votato e a quanto pare tante persone ritengono che un'amicizia possa trasformarsi in amore. Non è per forza una cosa totalmente distante, ecco. Meglio non mescolare le due cose, ma si può fare il passaggio da una fase all'altra.
1: Ah, è un passaggio, quindi è una specie di primo round, secondo round, non so. Sai quando giochi ai videogiochi, no? Primo schema, secondo schema, primo schema sei all'amicizia, il secondo sei all'amore.
0: Sì.
1: Niente, grazie per questo suggerimento. Adesso tiro fuori l'agenda e inizio a riguardare
0: la mitica agendina dello zio Nasti o anche di Stefano Federici, che tra poco comincia il PN1.
3: Sì, la famosissima agenda delle frittelle era quella.
0: Sì, sì, erano soprattutto ragazzi, frittelle. Grazie zio Nasti per essere stato con noi.
1: Grazie Andrea Brubru Ferrari. Torniamo domani
0: dalle 13, ora il pomeriggio number one con Stefano Federici e la Sfinge. Ciao!
1: A domani!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Basti, sono le 14 in punto, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Radio number one, notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3 miliardi e 300 milioni alle imprese. È il quadro delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà comunque da un confronto con Bruxelles. La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori hanno infatti individuato diversi esemplari nei campi al confine tra Molise e Puglia. Intanto perquisizioni nelle scuole delle sorelle di vita e parallelamente gli inquirenti stanno cercando di individuare il PC dal quale sarebbero state effettuate alcune ricerche online sul veleno risalenti allo scorso agosto. Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Sono circa 5 milioni e 400 mila le persone che vivono in povertà assoluta, coinvolte oltre 2 milioni e 100 mila famiglie. È il quadro elaborato dall'Istat relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Sempre più consumatori scelgono un mix di cocktail di sostanze psicoattive che aumenta il rischio di gravi conseguenze per la salute e le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze. I dati a disposizione indicano nel 2025 9.600 accessi causati da assunzione di droghe, il 15% in più rispetto all'anno precedente. Turno di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Dopo i KO di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono arrivati quelli del Como a Rotterdam 3-2 per il Feyenoord e della Roma all'Olimpico 3-4 per il Real Madrid, con i giallorossi che hanno subito la beffa di un'incredibile rimonta nei minuti finali. Oggi va in scena l'Europa League con Salisburgo-Milan alle 18.45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Alla stessa ora in Conference League c'è anche Atalanta-Pafos. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: alle 5 di questo giovedì in diretta con il pomeriggio number one. Se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio number one!
0: Ma c'è ancora coda all'esterno. Prego, entrate. Forza, porte aperte. C'è Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York.

0: Una vocina tenerissima, quella di Olivia Rodrigo con Stupid Song. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute nel PN1 con Stefano Federici. Come ogni giovedì, tre ore di, spero, puro divertimento, allegria. Insomma, ce la raccontiamo.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Dai che domani è venerdì.
0: Lo sai, eh?
1: E come ogni venerdì c'è il PN1 Plus.
0: Arriva, arriva.
1: Come al solito,
0: grande Mirko, un abbraccione gigante, saluto te e il mister.
2: Ciao Stefano, mister presente, ti ascolto, un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccissimo. C'è Davide da Milano che mi invita ad ascoltare il messaggio di Rodolfo, ma anche quello del dottor Piccione. Tempo al tempo, ragazzi, qua il delirio regna.
3: Ciao,
0: eh.
3: Stefano, Luca, mai come oggi, zero titoli, buon
0: sì.
3: PN1 a tutti all'ascolto. Oh.
0: Buon PN1, da chi cominciamo, ragazzi? Da Rodolfo o Massimo? Massimo Rodolfo?
4: Ciao Stefano, oggi dovrei esserci tutto il giorno.
0: Meno male.
4: E ci sono e dico, oh, e parlando, sentendo parlare di partite di calcio,
0: sì.
4: Vorrei esprimere il desiderio che vorrei una partita di calcio dove i tifosi al posto delle persone ci sono tutti i piccioni.
0: No, lo sapevo.
4: I piccioni soltanto che quando tifa una squadra fanno...
0: Massimo, cioè, sì, a posto siamo, i tifosi.
5: Fumate di meno!
0: Concordo, cioè.
4: Stefano.
0: Ciao Massimo, lui vorrebbe i piccioni in tribuna al posto dei tifosi. No, vabbè, ragazzi.
1: Ehi, ecco. Secondo me è meglio cuccare che guardare seduti lì alla poltrona o sdraiati.
0: Addirittura.
1: Sul divano alla Champions League. Cuccare vuol dire anche segnare, altro che cuccare. Rodolfo, il cuccatore calcistico.
0: Cioè, cuccare vuol dire...
6: Ciao Stefano, qua Gigetto, presente anche se Como ieri ha perso 3-2. Pazienza, ce li faremo in casa con Manchester. Ciao!
0: Un abbraccio grandissimo. Beh, signori, a proposito di Champions League, parliamo a questo punto della debacle italiana in Champions, perché come ha detto Gigetto, anche il suo Como di Fabregas, ma anche la Roma di Gasperini, sono state sconfitte rispettivamente dal Feyenoord e dal Real Madrid. Tra l'altro, partite molto belle da vedere, a suon di gol sono finite. Quindi tra Inter, Roma, Como e Napoli, nessun punto ottenuto in 4 partite di Champions. Dalle 4 italiane impegnate in questa competizione, la più importante delle 3. Cioè, non era mai successo. 4 partite, 0 punti. No, 0 titoli, 0 punti. Quindi da Champions a Champions. Cioè, io chiedo a voi, ma in Europa siamo molli, sfortunati, sopravvalutati, non ci mettiamo il cuore. Cosa manca alle squadre italiane, visto che 3 persone su 5 all'ascolto di Radio Number One sono allenatori? Cosa manca in Europa alle nostre squadre italiane?

0: chiama Greedy, la canzone di qualche tempo fa di Tate McRae, sentita qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon giovedì. Stavo parlando della debacle italiana.
1: Ciao Stefano, ma ciao. Siamo proprio una banda di matti, eh. Ci hanno lasciato il manicomio aperto e siamo andati tutti in giro per la città, ma ascoltando sempre il fantastico Stefano. E a me quella malefica.
0: Besito Scara Wendy, un abbraccio a quelli che come te dalla città ascoltano Number One dalle loro automobili, diretti sul posto di lavoro a fare shopping per divertimento, per lavoro, eccetera eccetera. Quindi torniamo a noi, debacle italiana in Champions. In Europa siamo molli, sfortunati, sopravvalutati, non ci mettiamo il cuore, non ci mettiamo la grinta, oppure gli altri corrono il doppio.
2: Ciao, sì. Sono troppo pagati, non ci mettono più l'anima.
0: È vero, sono troppo pagati per la nostra ascoltatrice, la Debo, che ringrazio e saluto. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Cosa manca ai nostri, alle nostre squadre italiane in Champions League? C'è Ligabue.

0: Te è il titolo della nuova di Luciano Ligabue, 2-18, stiamo parlando della debacle italiana in Champions, quindi tra Inter, Roma, Como e Napoli abbiamo detto tre minuti fa nessun punto ottenuto e non era mai successo, ne parlano tutti i giornali, perché in Europa siamo così molli? Probabilmente siamo anche un po' sfortunati perché le azioni da rete non sono mancate, abbiamo sbagliato parecchi gol, soprattutto nelle partite viste tra Napoli, Inter e Como, la Roma addirittura in 7-8 minuti si è beccata tre pere e tutte su calcio d'angolo, cioè pazzesco, la concentrazione, il cuore, siamo sopravvalutati in Europa, cosa manca ai nostri?
1: Ciao a tutti, sono tutti dei mercenari, non c'è più l'attaccamento alla squadra. È soltanto un attaccamento alla moneta.
0: Rino da Mantova, è soltanto un attaccamento alla moneta, guadagnano troppo.
2: Ciao Radio Number One, sono Giuliano. Anch'io da giovane giocavo al calcio e si davano un tanto al punto. Allora erano solamente 5.000 lire al punto. E lì giocavi per avere i 5.000 lire al punto.
0: Hai capito?
2: E se non vincevi non prendevi niente.
0: Giusto!
1: Ciao a tutti. Giusto. Sono tutti dei mercenari, non c'è più l'attaccamento alla squadra.
0: Questo l'avevamo già ascoltato, chiedo scusa. Andiamo avanti, sentiamo altre considerazioni perché sono arrivati tantissimi sms. Vai Lori.
3: Ciao Stefano. Ciao. Per me dovrebbero essere pagati i giocatori in base ai risultati. Vedi come fanno a farne andare quelle gambette.
4: Giusto. Matteo, guarda, io ho giocato a pallone fino alla prima categoria, quindi sì. Quando hai fame mordi anche l'erba, cioè corri. Però a parte il fatto che sono troppo pagati, però le squadre straniere quando giocano contro le italiane danno il 200% per farsi vedere che magari qualche club compra qualche giocatore. Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille. Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando della debacle italiana in Champions, da Champions a Champions, perché nessuna delle quattro è riuscita non a pareggiare la vice, proprio hanno perso tutte, cioè tutte le quattro italiane impegnate hanno realizzato un bottino pari a 0 punti nelle scorse 4 partite di Champions. Magari andrà meglio stasera con l'Europa e la Conference. Speriamo, incrociamo le dita. Tra pochissimo in Egitto.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
6: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
5: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì, eccoci, tornati in diretta, stiamo parlando con voi tranquillamente della debacle italiana in Champions, dopo Napoli e Inter anche Como e Roma sono cadute e 0 punti guadagnati in 4 partite.
2: Stefano, compare Turiddu!
1: Benvenuto!
2: Ma ascolta, ma anch'io ormai ho preso le scarpette al chiodo da un bel po' di anni fa.
1: Sì.
2: Però che io mi ricordo... giocavo anche bene, ma soprattutto non ho preso tante di quelle scarpate, ma mai un centesimo. Come mai? Forse perché non sono furbo con i giocatori che ci sono?
1: Probabilmente è così. Tra poco la Sfinge, ma prima Marco Mengoni su Number One.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Facciamo finta, come fa finta lui, Marco Mengoni, che non sia successo niente. Quasi le 2:30, è intitolata Giornate perse, la nuova canzone di Mengoni, sentita adesso nel live di questo quart'ultimo appuntamento alla settimana. Che quart'ultimo? Quarto appuntamento alla settimana. Mi

0: mesi per cercare di agguantare un posto in top 10 nei primi 10 oppure di essere il super campione per un'ora qui a Radio Number One rispondendo per primo per prima a una sfinge che è sempre più malefica. Per giocare, se per caso è la prima volta che ascoltate Radio Number One, il nostro numero WhatsApp 393 444 0444. Aspettiamo in risposta all'enigma un messaggio vocale. Prego Malefica.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Eccomi pronta per un nuovo enigma. E allora, dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, vi invito a rispondere a questo enigma. Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Ma corretto che cos'è? Non lo so. Per fortuna ci sono i nostri ascoltatori, Abdul, con i loro suggerimenti. 393-444-0444. Torniamo in spiaggia.
2: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, signore e signori. Pensare, poi azionare il microfonino e inviare un vocale. C'è Melanie Fiona.

0: Fa di Melanie Fiona, sentita qui su Radio Number One. Da 3 minuti la malefica è tornata, signore e signori. Torniamo in spiaggia da lei, accompagnata dal nostro taxista preferito, Abdul, unico nostro alleato, anche nell'enigma. Risentiamolo.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è che può essere corretto, contestato e a volte canticchiato?
2: Ciao Stefano, diciamo il caffè? Ciao.
0: Il caffè, no, non è il caffè, purtroppo la risposta non è corretta.
3: Dimenticavo, Davide da Darfur.
0: Vai Davide.
3: Buongiorno Stefano, buongiorno amici del PN1, la risposta è la puzzetta.
0: No, non iniziamo ragazzi, se avete mangiato qualcosa che tecnicamente la vostra pancina non tollera, non è colpa della sfinge.
4: Ciao Ste, forse oggi la so.
0: Vai.
4: Sono sempre Giorgio dalla provincia di Palermo. Il voto.
0: Non è il voto, Giorgio, dalla provincia di Palermo.
5: È testo, Giada D'Amazzo.
0: Il testo non è.
6: È il testo.
0: No.
6: Alino da Mantova.
0: Alino, non ci siamo.
7: Potrebbe essere il motivo?
0: No.
7: Ciao,
0: no.
7: Margherita Valcamonica.
0: Non è quello, Marghe.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: Io lo so e so anche che la Sfinge non lo sa.
0: Vai.
8: Cambierò la risposta per non far sapere che non lo sa e far pensare a tutti che lo sa.
0: Eh?
8: Sono i tergicristalli.
9: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Ma come ti è venuta i tergicristalli?
10: Monica da Rapallo.
0: Benvenuta.
10: Il motivo?
0: No.
10: Ciao.
0: Non è il motivo, scartatelo.
11: Ciao, potrebbe essere il ritornello.
0: No.
11: Michela da Parma.
0: Non è nemmeno il ritornello, carissima Michela da Parma.
12: Il motivo?
0: No.
12: È dottore da Bovegno.
0: Dottor Bovegnese non è.
13: Essere il motivo?
0: No.
13: Laura da Brescia, ciao a tutti.
0: No, no, no, no, no.
14: Ciao amico nostro Stefanino.
0: Maniscalchi.
14: I soliti due maniscalchi.
0: Grandissimi ragazzi.
14: Secondo noi la parola della Sfinge è il testo. Un abbraccio e un saluto da Thomas e Ivo, da quel di Asola.
0: Grandi Thomas e Ivo.
9: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Ma sono bravi ragazzi loro.
15: Può essere il motivo? Alessandra, no. Villa Carcina, Brescia.
0: Non è il motivo, ragazzi, cancellatelo.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Rispondete con un messaggio vocale.

0: Jason Boone, Mystical, Magical, canzone che dedico alla fotografa Rossella che ci sta ascoltando. Buon pomeriggio Rossi, come stai?
1: Buon pomeriggio Stefano Biello, buon pomeriggio, un abbraccione.
0: La nostra Maria Grazia dalla Sicilia sta molto bene, ma torniamo a noi, torniamo all'enigma della Sfinge, dall'Egitto alla Malefica, prego.
2: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è? Sentiamo i vostri ragionamenti.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Sono Elena. Elena Codogno.
0: Benvenuta.
3: Può essere il motivo?
0: Non è il motivo. Saluto Gina. È per caso il caffè la risposta? Non è nemmeno il caffè.
4: Milegnano.
0: Dimmi tutto.
4: Potrebbe essere un motivo.
0: Ma tutto a posto? Non è un motivo, abbiamo detto.
5: Ciao, sono Silvia da Torino. Per me l'enigma di oggi potrebbe essere il brano.
0: Il brano. Non è nemmeno quella la risposta che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi.
6: Ciao Stefano, sono Dario di Lodi.
0: Ciao
6: secondo
0: Dario.
6: Me è il tema.
0: No, no.
7: Ciao Stefano, Roby di Padova.
0: Roby.
7: Per me è un testo.
0: No, no.
8: Può essere il caffè, la risposta dell'enigma.
0: Abbiamo detto
8: da Capriago.
0: Abbiamo detto di no, carissima, non è il caffè.
9: Ciao, ma è il caffè.
0: No.
9: Ancora dalla Valtellina.
0: Non è il caffè, può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. La Sfinge dice questo. Che cos'è?

0: Ugel dalla Francia e dagli Stati Uniti, una voce pazzesca, quella di Ultra Natè, in grado di rompere con il suo acuto i bicchieri che hai posizionato sul tavolo della tua cucina per il pranzo. 2.43, c'è l'enigma della Sfinge, torniamo in spiaggia in Egitto a Sharm el Sheikh. Malefica.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è, signore e signori, che può essere corretto, contestato, ma anche canticchiato?
2: Secondo me è il fallo.
0: Ma cosa stai dicendo? No.
3: Ma no, può essere il risultato?
0: No.
3: Ripartita.
0: Siete diventate esperte di calcio?
4: È l'arbitro.
0: L'arbitro?
4: L'arbitro faccio il tuo, si va via.
5: Bevete di meno. L'arbitro, il fallo. Bevete di meno la sera.
0: Il risultato?
6: Sono Elena da Torino, insieme alle mie colleghe. Può essere l'acqua?
0: Latto, no, no.
7: È il brano Strada Bienno.
0: No, siete fuori strada, ragazzi.
8: Il brano,
0: chi sei? Enrico Bergamo, c'è vento a Bergamo? Sentivo un... No, non è nessuna di queste risposte, pensateci. Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è? Torniamo tra poco. Su Radio Number One, c'è piano.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Swing Out Sister dal 1987, Surrender, la grande canzone delle 14:45 che ci riporta in diretta. Buon giovedì, siamo al 15 ottobre, live in FM da Beap. È il momento legato all'enigma della malefica sfinge, in diretta dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Beata lei, beato Abdul, ecco l'enigma.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è questa risata? Mi sto proprio qui.
2: Ciao Ste, Riccardo da Bergamo, ci provo l'ultima volta.
0: Vai Ricky.
2: Secondo me la risposta è il coro.
0: È il coro secondo te? No, Massimo. No, non è il coro secondo
3: sempre
0: te.
3: Sempre peggio.
0: Ma sempre Stefano. Peggio cosa? Sempre peggio cosa?
4: Ciao Stefano, Valentino da Piacenza. Può essere l'inno?
0: L'inno? L'inno di cosa?
5: Ciao
0: l'inno?
5: Stefano, Sfinge, buongiorno. Buongiorno. Mimmo da Cormano. Ciao, un ordine.
0: Un ordine.
5: Un ordine.
0: No.
5: Corretto, contestato e canticchiato.
0: Non è quello.
6: Ciao Stefano, può essere il brano?
0: Il brano?
6: Antonio D'Adesio.
0: No, non è quello.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Sta messo meglio di me, Malefica.
6: È il ritornello, da Cremona.
0: È il ritornello, chiediamo alla Sfinge, è quello, è il ritornello. No.
1: L'hai sparata grossa,
0: è un
1: umano.
0: No, per fortuna che almeno lui l'hai azzeccato. Andiamo avanti, sentiamo.
7: Sono Gaito della Valle d'Aosta.
0: Benvenuto.
7: Secondo me è il testo.
0: No. No.
7: Grazie mille, ciao.
0: Saluto te e tutti gli amici e le amiche della Valle d'Aosta, non è quella.
8: Ma il pentagramma!
0: Il pentagramma, è quello? È il pentagramma.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
10: Sempre Ettore da Bovegno. Il discorso.
0: Non è il discorso, Ettore.
11: Può essere il risultato?
0: Il risultato.
11: Ciao Massimo, dalla provincia di Parma.
0: Non è quello, Massimo.
12: Ciao, sono Davide di Trinità. Potrebbe essere. Teorema? Ciao a tutti.
0: No, non è il teorema, no.
13: Sono ancora Guido da Monza. Il tono.
0: Il tono non è nemmeno
13: con
0: quello.
13: Tono.
0: Con tono, no. Non è il tono e nemmeno con tono. Signore e signori, attenzione perché arriva il suo momento. E una.
14: Ciao carissimo.
0: Amore mio.
14: Può essere un testo?
0: No. E due.
14: È l'errore?
0: No. E tre.
14: Pure il verbale?
0: No. E quattro.
14: La lingua?
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è?
15: Cosa

0: Fibra con i pinguini tattici nucleari. Ci stiamo avvicinando alle 3 di pomeriggio. Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la Sfinge e Abdul, il taxista, ormai fissi alla spiaggia di Sharm el Sheikh, pronti per l'enigma del giovedì. Risentiamolo, loro sono pronti e noi?
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: La risata malefica della Sfinge mi sta qui. Sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
2: Può essere il compito?
0: Il compito? No, no, no.
2: Baci, Monica da Milano.
0: Baci, baci a te, Monica.
3: Ciao, sì, sono Deborah.
0: Ciao, cara.
3: Può essere il no?
0: Il
3: rifiuto?
0: No. Non è il rifiuto, non è il no.
4: Allora, io chiamo da Belluno.
0: Dica.
4: Secondo me è l'inno nazionale.
0: L'inno nazionale.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
2: No. Il conto è il corretto.
0: Conto. Il conto.
2: Lo contesto, no, perché c'è qualcosa che non va del conto e lo canticchio.
0: Canticchi?
2: Conto.
0: Cioè tu conti
2: 1, 2, 3 canticchiando. Boh, ciao.
0: Io pensavo il conto del ristorante, no?
6: Ciao Mario da Palermo.
0: Mario,
6: può essere una canzone?
0: Non è una canzone, Mario da Palermo.
7: Ciao Stefano, sono sempre Luca da San Giorgio. Secondo me, ed è l'ultima volta per oggi, è l'inno nazionale.
0: Non è l'inno nazionale, no.
8: Ciao, sono ancora Anna di Bovisio, ci riprovo, perché prima avevo detto motivo come tanti altri. Ripensandoci, magari potrebbe essere accordo.
0: L'accordo. Massimo, no, contieniti. Contieniti, Massimo.
9: Che fai peggio, ma, Stefano.
0: Ma perché devi insultare i nostri ascoltatori? Dai, insomma, contieniti, caro Massimo. Sono le 14:56. Torniamo in Egitto, risentiamo.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. 393-444-0444. Il verdetto finale è rimandato alla seconda ora, che inizierà tra pochissimo qui su Radio Number One. Ripartiremo con una bella canzone e tornerà immediatamente dopo la Sfinge con l'enigma.

0: pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Stiamo giocando con l'enigma, può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è? Chiede la Malefica in diretta dall'Egitto. Tra pochissimo la top 10, intanto abbiamo raggiunto le tre precise spaccate. Tra pochissimo torna la Sfinge, ma prima le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: all'ascolto dalla sua passerella. Salutiamo te, caro senatore, un abbraccio anche all'altro senatore con la sciatica che sta curando. Alle 15.05 di questo giovedì continua questa puntata numero 4 della settimana. In corso l'enigma della Sfinge, torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh in spiaggia dalla Malefica. Prego.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ecco i vostri ragionamenti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Simone da Domodossola.
0: Benvenuto.
2: Secondo me è il verso.
0: Non è quello.
3: Potrebbe essere l'accordo, Rossella da Brescia.
0: Non è nemmeno l'accordo, Rossi.
4: Ci riprovo. La sigla?
0: No.
4: Ciao ciao, Elena Codogno.
0: Ciao Elena.
5: Ciao, potrebbe essere lo spartito, Alberto da Canonica.
0: Non è nemmeno lo spartito. Ci scrive Elena da Torino con tanto di abbracci stellari. Ciao, se può essere testo, la parola non è quella.
6: Angelo da Sondrio, può essere l'ideale?
0: Non è nemmeno l'ideale, Angelo.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: Può essere il racconto?
0: Non è il racconto.
8: Ciao Stefano, il testo?
0: No.
8: Luigi dalla Valle Camonica.
0: Non è il testo.
9: Lo so.
0: Vai.
9: È il verdetto.
0: No.
9: Ciao Stefano, Antonio da Mantova.
0: Ciao Antonio.
10: La soluzione potrebbe essere il saggio.
0: No, come saggio?
11: Bevete di meno. No. Bevete di meno la sera.
0: Ci ha provato, dai.
12: Ciao, sono Francesca della provincia di Varese. Per me la risposta all'enigma è il compito.
0: Non è il compito.
13: Potrebbe essere il dialogo.
0: Ma no, no, no, no.
13: Bevete di meno, bevete di meno.
0: No, non è quello.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
14: La risposta alla Sfinge è il compito.
0: No.
14: Rebecca da Viadana.
0: Non è nemmeno quella, Rebecca.
15: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana. Secondo me potrebbe essere il compito.
0: Non è il compito. Giuliano, tocca a te.
16: È il voto.
0: Il
16: Stefano.
0: Voto? No.
16: Ciao Giuliano.
0: Non è il testo, non è il compito, non è il voto.
17: Per la Sfinge, il testo.
0: No.
17: Ciao Stefano, sempre Chiara da Castiglione delle Stiviere. Potrebbe essere lo scritto.
0: No.
18: Ragazzi,
0: no.
18: Ciao Stefano, sono Davide dalla Val Camonica. È il motivo della canzone.
0: No, no, no, no.
19: È la ragione?
0: No.
19: L'enigma della Sfinge?
0: No.
19: Andrea da Asola?
0: Non è quella, non è la ragione, Andrea.
20: Ciao, sono Monica da Torino. La soluzione potrebbe essere il tema.
0: Non è il tema, non è il compito, non è lo scritto.
21: Ciao Stefano, sono Nico di Piacenza.
0: Nico.
21: Dall'autostrada. Ti dico, secondo me è il verdetto.
0: È il verdetto.
21: Poi non lo so, magari
0: è il verdetto.
21: Per la Sfinge, naturalmente. Ciao, sono in ascolto.
22: Sempre peggio.
0: Vabbè, saluti. Massimo, fai il bravo. Non è il verdetto. 393-444-0444. Se per caso è la prima volta che ascoltate questa radio, sappiate che i messaggi vocali arrivati sul nostro WhatsApp sono infiniti.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, signore e signori, alle 15:12 di questo giovedì pomeriggio su Radio Number One c'è veramente di tutto. È arrivato qualunque tipo di ragionamento a questo enigma.
2: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
1: E allora torniamo nella messaggeria. Sentiamo i vostri ragionamenti, quelli con la R.
3: Può essere il testo? Ciao Eralda da Cuneo. Baci.
1: Eralda da Cuneo non è il testo.
4: Ciao ragazzi, Silvio, camionista dalla provincia di Cuneo.
1: Benvenuto.
4: Può essere per caso il meteo?
1: No.
5: Ciao,
1: no.
5: Sono Roberta da Zivio. L'enigma della Sfinge può essere l'inno?
1: Non è nemmeno l'inno.
6: Punto e Arturo da Ventimiglia dicono la vittoria.
1: Amici di Ventimiglia,
7: bevete di meno la sera.
1: Benvenuti carissimi Punto e Arturo.
8: Io per me penso che è il motivo. Ciao da Mauda Mantova.
2: Ma col cervello come stai messo?
1: Io per me, cosa che ho detto, una cosa grammaticalmente correttissima.
9: Guten Tag, io sempre svai. Anche oggi riprova, per me è sempre cane d'erli.
7: bevete di meno la sera.
1: In Sud Tirol c'è parecchia birra, grazie naturalmente al nostro simpatico ascoltatore del Sud Tirol, ti vogliamo tanto bene.
10: Allora, l'indovinello può essere lo spartito? Sono no. Elena da Torino.
1: Non è quello, Elena.
11: Sì, buongiorno, sono Giuseppe da Varese.
1: Buongiorno.
11: Volevo rispondere al quiz.
1: Prego.
11: E il tema per caso?
1: No, risponda meglio la prossima. È stato così educato.
12: Ciao, potrebbe essere il motivo?
1: No, no.
13: Ciao Ste, secondo me la risposta esatta della Sfinge è l'inno italiano. Ciao Dadri.
1: L'inno italiano, no.
14: Ciao Stefano, sono Natale da Varese, può essere il testo?
1: Non è nemmeno questo, Natale.
15: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. E la nota.
1: La nota, scintillante,
16: ciao, ciao.
1: No.
16: Ciao, sono Ilaria da Mantova. Potrebbe essere il caffè?
17: Secondo me potrebbe essere il bianco sporco.
1: Ma come il bianco?
17: Corretto con Campari. Poi quando ne bevi una ventina canti. Ciao ragazzi.
2: Ma col cervello come stai messo?
1: Oh, il bianco sporco mancava, ragazzi.
18: Ciao Stefano.
1: Ciao.
18: Un richiamo, Roby da Bergamo.
1: Sì, della foresta.
2: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato.
1: Ma come
2: cos'è?
1: Come faccio ad andare avanti? Let's go.

0: Bentornata Miley Cyrus con questa nuova canzone intitolata Bass Persuades, sentita nel live di questo giovedì 15 ottobre su Radio Number One in FM ma anche in DAB e app. Saluto tutte le persone che hanno scaricato come il senatore Dominic l'app, ci stanno ascoltando, chi dalla Svizzera italiana, chi dall'Austria, chi da Firenze, chi in DAB, chi con l'app. Grazie, grazie, perché in tanti giocano, alcuni hanno citofonato per dare la risposta, altri hanno inviato messaggi su Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp in privato. È il 393-444-0444 che dovete utilizzare per dare una risposta a questo enigma.
1: Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: L'enigma della Sfinge può essere un caffè?
0: No, non è.
2: Matteo da Soncino.
0: Non è quello, Matte.
3: Stefano, il tema?
0: Non è.
3: Può essere corretto?
0: No.
3: Contestato e canticchiato?
0: No.
4: Sono Marco
0: no.
4: da Brescia, ciao.
0: Ciao.
4: Secondo me è lo spartito musicale.
0: Non è quello.
5: È il motivo.
0: No.
5: Paolo da Brescia.
0: Non è il motivo.
3: La nota potrebbe
0: no.
3: essere?
0: No.
6: No. Ciao, sono Claudio da Brenta Varese. Può essere un tema?
0: No.
7: Ciao, sono Carlo da Firenze. Secondo me è il motto.
0: Non è il motto.
7: Un motto.
0: Non è un motto, Carlo da Firenze. C'è un tuo concittadino, si chiama Antonio da Firenze. È il motivo la risposta? No, no.
8: Ciao, sono Riccardo da Torino. La risposta può essere il pinguino.
0: Il pinguino, è quella, Sfinge.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
10: Potrebbe essere disco?
0: Il disco, no, no.
11: Potrebbe essere lo slogan?
0: No, no, no.
12: Ciao ragazzi, Paolo da Casorezzo, macellaio.
0: Ciao macellaio.
12: Il compleanno, no, la canzone no. del compleanno.
0: La canzone del compleanno.
13: Dai. Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao
13: sono
0: Carlo.
13: Sono sicuro che vinco.
0: Vai.
13: Per me è il caffè, perché può essere corretto.
0: No, no, no, non è. Ti stoppo perché non è quella la risposta. Allora, diamo un aiuto. Quando andate da un geometra, tecnicamente, andate per farvi costruire qualcosa, no? Quindi il geometra, prima di costruire, sottopone alla vostra attenzione la stessa cosa che potrebbe essere corretto oppure potrebbe essere contestato, quindi corretta, scusate, o contestato quella cosa che il geometra vi fa vedere, ma anche una questione musicale che diventa poi un che può essere canticchiato. 393 444 0444 c'è Alex Warren.

0: signore e signori, è la nuova canzone del DJ, producer, youtuber, cantante Alex Warren. Si chiama Emerald Eyes, che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. È in corso un enigma della Sfinge veramente pazzesco. Io ho detto, quando andate dal geometra, il geometra tecnicamente, prima di costruire qualcosa, dare il via ai lavori, cosa fa? Vi presenta un qualcosa chiamato, che può essere corretto, contestato, ma anche a livello, diciamo, canoro, sonoro, un P di Palermo o finale, anche canticchiato, no, dagli stessi. Quindi qual è la risposta?
1: Ciao Domenichi senatore, la risposta potrebbe essere la fisarmonica.
0: Dominique, fai il bravo.
2: Ciao Giovanni da Parma.
0: Vai.
2: Il disegno, ma Stefano.
0: Ma cosa canti il disegno? Ti canti il disegno, dai, il geometra.
3: La bozza,
0: ma no ragazzi, dai, il geometra approva che cosa?
4: Sono sempre Guido da Monza, ci riprovo, un piano.
0: Ma che piano? Ma canti il piano tu, cioè correggi il piano, dai, qual è? Può essere corretto, contestato e a volte canticchiato, che cos'è?
5: Progetto, Alino da Mantova.
0: Signore e signori, è lui che sale le scale per prendersi ciò che gli spetta, il titolo di supercampione come Rocky Balboa cantando "Ho vinto Adriana" e la medaglia d'oro, è lui!
5: Progetto, Alino da Mantova!
0: Secondo classificato!
6: Il progetto, Mimmo da Corbano, progetto!
0: Terza!
7: Alessandra da Casnigo, il progetto è la risposta della
0: Sfinge!
7: Brava,
0: terza, bravo!
3: Il progetto!
0: Bravo! Ce l'hai fatta anche tu.
8: Ciao Ste, sempre Marco da Mantova. A sto punto, dopo il tuo aiuto, potrebbe essere il progetto.
0: Bravissimo.
9: La parola è progetto. Eros da Mantova.
0: A Mantova.
10: Io sono ancora Natale da Varese. Il progetto
0: è quello, amico mio.
11: Ciao Ste, per me è il progetto.
0: Bravi.
11: Sempre Franco da Valtellina.
0: Bravissimo. Saluto a te, gli amici della Valtellina. Piccolo break, tra pochissimo torniamo in diretta. Ci sarà un altro tema da affrontare, più tardi il secondo Tutti contro Tutte, che riaccenderà questa volta il piccolo schermo.
12: Su Radio Number One c'è TN1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Ogni sera dalle 23 all'alba
15: immergetevi in Number One Nights,
14: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
15: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
14: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stuff and now. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Signore e signori, amici e amiche del pomeriggio Number One, sono le 3:30, siamo reduci da un enigma della Sfinge pazzesco. Può essere corretto, ha detto la Sfinge, contestato e a volte canticchiato. Che cos'è? La risposta tecnicamente non è questa.
2: Il voto.
1: Non è questa.
2: L'errore.
1: Non è questa.
2: Comportamento.
1: No, e non è nemmeno questa.
2: Il disegno.
1: No. Era semplicemente il progetto, quindi accantonando la Sfinge, Abdul e la mia preferita, la sciura di Tavernola, tra pochissimo riapriremo con un altro argomento, il pomeriggio Number One. Dall'Australia una signora ha deciso di tenere in testa della propria figlia i pidocchi perché, essendo lei vegana, non è disposta a uccidere degli esseri viventi. Quindi tra pochissimo, signori e signore, affronteremo anche questo tema caldo. Sconfiggere o non sconfiggere i pidocchi per non uccidere esseri viventi? 393-444-0444, in arrivo con Death Ria. C'è lei, la signora Ciccone, Madonna!

0: alle 15.35 di questo 15 ottobre 2026 su Radio Number One. Continua il PN1, benvenuti e benvenute nel delirio. Andiamo in Australia perché di solito quando il proprio figlio prende i pidocchi si tenta, diciamo disperatamente, ogni metodo per cercare di ucciderli questi pidocchi il prima possibile, ma una mamma australiana ha adottato l'approccio opposto, non vuole assolutamente danneggiare le lendini, ovvero le uova dei pidocchi. Partiamo da qua. A divulgare il tutto è stata la mamma della migliore amica della piccola infestata dai pidocchi, che ha cercato di indicare la strada migliore per cercare di far guarire la bimba. Ma la madre della piccola infestata ai pidocchi ha risposto che non è intenzionata ad uccidere esseri viventi, essendo lei vegana. E tuttora questa bambina continua ad avere questo problema. Va a scuola con i pidocchi e le altre, giustamente le altre mamme dicono: ma perché deve contagiare tutte le altre, no?
1: Ho

0: giustamente un pochino allontanata dalle altre bimbe perché infestata giustamente dai pidocchi.
1: Allora se c'è un animale che tenta di uccidere sua figlia, non uccide l'animale perché è sbagliato ucciderlo. Ma che senso ha?
0: È vero, che senso ha? Che senso ha? Giustamente. Il nostro massimo esperto di nome e di fatto in pidocchiologia ha detto la sua.
2: Non ho parole per questa
0: mamma,
2: signora che vuole tenere i pidocchi in testa alla figlia. Primo dico che mi chiedo ma col cervello come sta messa. Prendo le parole della Sfinge. Poi secondo dico che i piccioni sono messi meglio col cervello. E terzo immagino che questa qua terrà anche in casa tutti gli scarafaggi, che anche quelli non sono da uccidere.
0: Va bene, era un ragionamento, diciamo, che arriva direttamente dalla città di Milano e a raccontarcelo è stato il nostro massimo in tutti i sensi esperto in pidocchiologia.

0: love with me. Runner Up con Megan Thee Stallion. Siete su Radio Number One dall'Australia. Questa storia che ha dell'incredibile: una mamma vegana tiene sulla testa della figlia i pidocchi perché lei, essendo vegana, non se la sente di uccidere esseri viventi. Stiamo commentando con voi questa pazza notizia australiana.
1: Se è una persona seria, organizza un trasbordo dei pidocchi sulla sua testa, così libera la figlia e poi lei fa quel cavolo che vuole.
0: Come fai a trasbordarlo? Grazie per la tua considerazione. Un carro attrezzi con il compito di trasbordare i pidocchi dalla figlia alla madre.
2: Ciao Stefano, Renda Ivrea, volevo solo ricordare al signor Massimo, sì, quello dei piccioni, che proprio i piccioni sono il maggiore portatore di zecche.
0: Ai.
2: Quindi anche lui con i suoi piccioni
0: deve stare,
2: deve
0: attento,
2: stare attento prima, sì, che gli facciano fuori lui e i suoi piccioni.
3: Ma poi stavo pensando a quella signora dei pidocchi, ma poi lei non lo sa che lasciare i pidocchi in testa alla figlia può provocare altri problemi di salute, infezioni varie, eccetera.

0: Non ho parole, veramente. Ciao Chris.
1: Grazie Chris, questa è la tua giustamente considerazione vocale.
2: Più che allontanare i pidocchi dalla bambina, allontanerei la bambina dalla mamma, che tra l'altro vegana, probabilmente fa crescere vegana anche la figlia, e non credo che sia proprio un'alimentazione adatta ai bambini.
1: Va bene, grazie naturalmente per aver risposto. Tra pochissimo il secondo gioco legato al tutti contro tutte, riaccenderemo il piccolo schermo con una serie TV da indovinare.
3: Pomeriggio number one.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
9: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra, 15:51, la grande canzone delle 15:45 che Matteo di Valeggio voleva dedicare alla sua preferita Giada Fuego, che salutiamo e abbracciamo, una ragazza fuego fuego. Signore e signori, continua il pomeriggio number one tra una canzone, un fuego e una grande canzone. Arriva il momento di giocare con il secondo tutti contro tutte. Questa volta si riapre la sfida tra voi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, con il tutti contro tutte. Questa volta si vola negli States. Un episodio andò in onda nel lontano mese di aprile del 1993 e fu subito un grande successo. L'ultimo andò in onda sempre sulla CBS nel lontano maggio del 2001. Episodi doppiati in italiano arrivarono a metà anni 90 nel nostro bel paese e questa serie TV è una delle TV preferite, delle serie TV, scusate, preferite soprattutto dai maschi possenti. Ditemi il titolo.
1: Attenzione!
0: Aspettiamo un messaggio vocale prima che qualcuno si incazzi con il telefono.
2: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right.

signore e signori, il gatto con gli stivali. Gli stivali non avevano paura del gatto, avevano paura di lui. 393-444-0444, vogliamo solamente sapere da voi con un messaggio vocale il titolo corretto di quella serie TV fantastica. Per molti di voi...

0: Project di Tommaso Paradiso, canzone meravigliosa inserita anche all'interno della nostra classifica. Si avvicina il weekend, dopodomani, sabato 17 ottobre, vi aspetto qui su Radio Number One dalle 18 alle 21 con la Play One. Torniamo a noi, si stava giocando con un telefilm, ops, serie TV. Il titolo l'avete azzeccato correttamente quasi tutti, risentiamo la sigla.
1: Attenzione!
0: Abbiamo detto che nel mese di aprile del 93 andò in onda il primo episodio di questo telefilm amatissimo anche nel nostro bel paese, l'ultimo nel mese di maggio del 2001 con il doppiaggio arrivato poi negli anni 90, a metà anni, cioè nel nostro bel paese a metà anni 90. E allora sentiamo, signore e signori, le vostre risposte, perché qui c'è una top 10 da completare e soprattutto il titolo di supercampione o campionessa da assegnare.
2: Christian da Brescia, il mitico Walker Texas Ranger.
0: Signori, complimenti, bravissimo, bravissimo, lui, bresciano, è il nostro numero uno.
3: Walker Texas Ranger, Simona da Voghera.
0: Anche Simona partecipa alla top 10.
4: Walker Texas Rangers, Michele da Cardano al Campo.
0: A un centesimo l'uno dall'altro,
5: Walker
0: pazzesco.
5: Walker Texas Ranger, Emanuela da Starezzo.
0: Brava.
6: Walker Texas Rangers, Enrico Valbrem.
0: Bravo.
7: Marco da Arezzo, provincia di Bergamo. Walker Texas Ranger.
0: Bravissimo.
8: Walker Texas Ranger, Oscar Arsenale.
0: Sono tutti bravi, preparati.
9: Walker Texas Ranger, Gian da Brescia.
0: Bravissimo. Allora, questi erano i primi 10, ma qualcuno si è inceppato.
10: Walker Rangers.
0: Come?
10: Walker Rangers.
0: Come?
10: Walker Rangers. Francesco Edine Gaiano.
0: No, non è Walker Ranger.
11: Texas Ranger. Walker Ranger Texas. Cosa? Texas Walker Ranger. Ho detto quello. Dillo tu allora.
0: Dillo tu allora. Walker Texas Ranger.
1: Pomeriggio number one.
12: Musica che cerchi è qui. Oh, just gonna...

0: buon giovedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Dopo il secondo Tutti Contro Tutte e Walker Texas Ranger.
1: Texas Ranger!
0: Non ho capito!
1: Texas Ranger!
0: Ah, dimenticavo, ci sono le news, visto che sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Le due petroliere che nella notte nel Mar Nero hanno preso fuoco in acque territoriali rumene sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Gli Stati Uniti hanno proposto all'Unione Europea di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati. Zelensky assicura che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Il bollettino di Papa Leone XIV. I controlli di routine mostrano risultati nella norma, c'è una buona ripresa del polmone operato, la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Lo riferiscono i medici. La sala stampa vaticana aggiunge che il pontefice ha anche ripreso l'attività lavorativa. Il rinvio a giudizio per me e per i miei legali è scontato, mi auguro però di non arrivare ad un processo vero e proprio e di chiarire tutto e presto, in udienza preliminare. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per quanto riguarda il delitto di Garlasco, in una nuova intervista a Sky. Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie, alla spesa sociale e 3,3 alle imprese. È il quadro delineato dal documento programmatico di bilancio 2027, trasmesso dal governo alla Commissione Europea e al Parlamento. Calcio Europa League, Milan in campo a Salisburgo alle 18.45, la Juventus giocherà alle 21 in Spagna contro il Celta di Vigo. In Conference League, Atalanta contro Paphos alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, sempre più malefica.
1: Sono tornata, sono la Sfinge, e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ridi, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Sfacciata di una malefica. Signore e signori, benvenuti e benvenute su Radio Number One. La parola è nascosta, non sappiamo nulla. Ma adesso, grazie ad Abdul, abbiamo il primo fax che ci racconta di quante lettere è composta la parola nascosta di oggi, giovedì 15 ottobre. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Iniziate tranquillamente a incasellare. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Ecco il primo indizio. Può accadere in campo durante una o più partite. Che cosa? Io non lo so, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, ma grazie ai vostri aiuti magari riusciremo a sconfiggere la malefica. 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, può accadere in campo durante una o più partite. Che cos'è? Quale può essere la parola nascosta nel sarcofago della sua?

0: un'altra voce delicatissima, quella di Ariana Grande con Yes And, sentita qui su Radio Number One. Stefano Federici, come sempre dall'Italia, la Sfinge Malefica con il nostro taxista preferito Abdul, in diretta dalla spiaggia di Sharm El Sheikh, con il terzo Tutti Contro Tutte, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 9 lettere la compongono, 5 consonanti e 4 vocali. Può accadere in campo durante una o più partite. Cosa potrebbe essere? Sentiamo.
1: Simone da Domodossola, la parola nascosta è scivolata?
0: No.
1: O scivolare?
0: Non è quella, non è quella.
2: Sto guidando, l'ho detto veloce, sono Stefania da Carnate.
0: Dici tutto.
2: Punizione?
0: No, non è punizione.
3: Sconfitta?
0: No.
3: Ricorda Cesate?
0: Nemmeno sconfitta.
1: La parola è ammunizione?
0: No.
4: La parola può essere invasione?
0: No, andiamo veloci.
5: Sergio da Ardesio.
0: Benvenuto.
5: Una doppietta?
0: No.
6: Ciao, la parola può essere invasione? Mirella,
0: no.
6: Da San Vittore Lona.
0: Non è quella, Mirella, andiamo avanti.
7: Invasione, invasione di campo.
0: No.
7: Fabio da Collegno.
0: Scommessa, ci scrivono, non è nemmeno quella.
8: Stefano, la parola nascosta può essere sconfitta?
0: No, non è nemmeno sconfitta. Andiamo in Svizzera.
9: Ciao Stefano, buon pomeriggio, sono Vera.
0: Ciao Vera.
9: La parola potrebbe essere doppietta?
0: Non è quella, non è quella, dolce infermiera. Non è una bella doppietta per chi giustamente la mette a segno. 16:14, arriva o non arriva il fax? Eccolo. Terzo fax, secondo indizio, è successo ieri sera all'Olimpico, dopo l'83esimo minuto. Allora, signore e signori, la Roma praticamente stava sul 3-1. Se lei o lui, cioè se la Malefica con Abdul ci dice che è successo ieri sera all'Olimpico dopo l'83esimo, per farci un esempio, cos'è successo? Cos'è successo alla squadra di Gasperini? Stava sopra, poi stava sotto, quindi la parola nascosta di 9 lettere qual è?

0: Aira Star, la loro nuova canzone che abbiamo ascoltato e ballicchiato, almeno il mio piedino si è mosso, non so il vostro. 4:18, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Swinge, 9 lettere abbiamo detto più volte la compongono, 5 consonanti, 4 vocali, può accadere in campo durante una o più partite, il primo indizio. Il secondo è successo ieri sera all'Olimpico, dopo l'83esimo, quando la Roma era in vantaggio per 3-1 e a un certo punto si è trovata sotto da 3-1 a 4-3 per il Real. Cosa potrebbe essere nascosto nel sarcofago? Qual è la parola?
1: Ciao Stefano, sono Davide, sempre di Trinità.
0: Prego.
1: Invasione?
0: No.
1: Ciao a tutti.
0: No.
2: Rimontare?
0: No. Non è rimontare. Rimontare, anche Riccardo da Ponte di Legno ce l'ha scritto, no.
3: Quella, si può sembra dove addosso, la parola è rimontata o rimontare...
0: Non è rimontare e non è rimontata, Simone da Domodossola.
4: Rimontata?
0: No.
4: Monica da Chiuduno, ciao Stefano.
0: Ci siete vicini, ma non è.
5: La parola è sconfitta?
0: No.
6: Marco da Orezzo, provincia di Bergamo, la parola è pareggio?
0: Non è.
7: Ci riprovo, Stefano, in spagnolo, rimontata.
0: No.
7: Francesco da Enden e Gaiano, ma sono di Castro.
8: Ciao, la parola nascosta è sconfitta. Sono la Dani da Milano.
0: Non è quella, Dani.
9: Marco da Cozzate, Bergamo.
0: Dici.
9: La parola può essere sorpasso?
0: Non è nemmeno quella la parola.
10: Rimonta, besitos dalla Wendy.
0: Rimonta non ha 9 lettere, secondo me un paio in meno.
7: Remontada, Christian da Ossana.
0: No.
11: Secondo me è ribaltata. Simone da Roncoferraro, Mantova, ciao.
0: No, per un attimo pensavo tu mi dicessi ribaltabile, no. Terzo indizio, quarto fax, quando una squadra dopo aver pareggiato segna un'altra rete ottieni praticamente la parola nascosta di oggi, giovedì 15 ottobre, può accadere in campo durante una o più partite, è successo ieri sera all'Olimpico dopo l'83esimo e quando una squadra dopo aver pareggiato segna un'altra rete è...

0: aperto la discoteca patatina con i Black Eyed Peas, I Got a Feeling, canzone di qualche tempo fa, e adesso si riapre leggermente il sarcofago con la parola nascosta dalla Sfinge. 9 lettere la compongono, 5 consonanti e 4 vocali. Siamo in diretta, siamo stati presi da tantissimi sms da ascoltare, siete veramente tantissimissimi, quindi non arrabbiatevi se il vostro vocale non va in onda. Sono arrivati almeno 500 messaggi in un minuto da ascoltare e continuano ad arrivare. Può cadere in campo durante una o più partite, è successo ieri sera all'Olimpico dopo l'83esimo minuto, quando una squadra dopo aver pareggiato segna un'altra rete. La parola nascosta è?
1: Ciao, sono Liliana. Può essere scoppiata?
0: La Roma era scoppiata, non è.
2: Trovato, spareggio!
0: No, non è quella, non è quella. Non è lo spareggio in coda.
3: Enigma è vantaggio, Luca da Firenze.
0: Luca da Firenze non è vantaggio.
4: Vantaggio, Germano da Varese.
0: No.
5: Alessandra Casnigo, remontata.
0: No.
6: La risposta corretta è vantaggio.
0: No.
7: Nicola da Parre, la parola del sarcofago può essere vantaggio.
0: Non è quella, signore e signori. Dobbiamo ragionare. Dai, cosa è successo ieri sera? La Roma vinceva 3-1 e a un certo punto le reti per il Real sono diventate 4. È finita 4-3.
8: Sono sempre Victor da Cernio. Secondo me potrebbe anche essere ribaltone.
0: Signore e signori, termine tecnico utilizzato anche dagli scommettitori. Quando una squadra perde, uno punta qualcosina perché la quota è favorevole al ribaltone, cioè un ribaltone, una situazione che si è completamente ribaltata. Bravo!
9: Ribaltone.
0: Bravissimo.
10: Sempre Alex Anovate, è il ribaltone.
0: Lo sai, amico mio.
11: Toste, la parola è ribaltone. Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: Anche Alessio partecipa alla fiesta.
12: Ci riproviamo, ribaltone. Eros da Manto.
0: Bravi.
13: Ciao Stefano, ribaltone. Monica da Milano.
0: Baci. Questi sono quelli che tecnicamente siamo riusciti ad ascoltare, anche perché siamo in mega ritardo. Tra pochissimo il traffico qui su Number One. Su Radio
14: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
15: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
16: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
17: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
18: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Alle 4.31 ecco la situazione sul traffico. Partiamo dalla Lombardia, dalla 8 Milano Varese, segnalato un veicolo in fiamme tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, veicolo in fiamme che causa code. Rallentamenti anche in direzione Milano per curiosi. Sulla 4 Milano Brescia ci sono code tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino per traffico intenso. Rallentamenti sulla 1 Milano Bologna tra Melegnano e la tangenziale Ovest in direzione Milano. Sulle tangenziali milanesi la situazione è parecchio complessa sull'A50, dove ci sono code tra Viale Certosa e Baggio in direzione A1 per traffico intenso. Anche la tangenziale Est, la A51, registra code tra Mollu e l'allacciamento A1 in direzione Sud. Sulla 58 chiusa l'uscita Pozzuolo Martesana per un incidente. In Piemonte Liguria sulla 4 Torino Milano incidente all'uscita Torino Corso Giulio Cesare in direzione Torino con code di 2 chilometri. Sulla 26 personale al lavoro tra Borgo Manero e Romagnano Sesia in direzione Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno in direzione Genova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Signore e signori, il pomeriggio number one continua. Come ogni giovedì sono qui davanti a questo microfono, ligio al dovere, pronto per accompagnarvi nell'ultima mezz'ora parlando anche di intelligenza artificiale. L'abbiamo fatto anche ieri, ma sto per raccontarvi un'altra storia che ha dell'incredibile. E lo farò tra pochissimo, naturalmente. Aspetto i vostri commenti al 393-444-0444. In arrivo con Paparazzi, Cesare Cremonini.

Ale Cremonini con Paparazzi, sentita qui su Radio Number One alle 16:36 in diretta continua. Il PN1, proprio ieri abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale che, a quanto pare, secondo gli esperti, sarebbe pronta a prendersi il controllo dei nostri elettrodomestici. Possiamo cambiare base, ragazzi. Grazie naturalmente a voi e grazie al wifi. Diciamo, detto fatto, perché in Canada, nelle scorse ore, un aspirapolvere robot è scappato di casa, uscendo dalla porta socchiusa. Probabilmente avevano tenuto aperta questa porta, quindi rimasta socchiusa, il robottino aspirapolvere è uscito ed è stato, pensate, ritrovato in un parco pubblico a 1 chilometro di distanza, cioè 1 chilometro di distanza ha percorso questo robottino, non si sa ben da chi comandato, e i proprietari, per ritrovarlo, hanno seguito le tracce di Pulito sul marciapiede, perché questo robottino, pur scappando da casa sua, ha continuato a fare il suo lavoro di pulitura, quindi hanno seguito probabilmente una traccia di Pulito su questo marciapiede e ha condotto i proprietari in questo parco dove il robottino è stato ritrovato. Siamo in Canada, ma anche nel nostro bel paese alcuni giorni fa un robottino aspirapolvere era fuggito da una pizzeria, tant'è che il pizzaiolo aveva attaccato addirittura in esterno e all'interno del suo locale la foto di questo robottino, considerandolo come dipendente di lavoro di questa pizzeria dalla quale era sparito. Quindi attenzione, perché già i primi robottini stanno sfuggendo al nostro controllo.

0: Electricity, l'elettricità di Silk City e Dua Lipa, qui ritrovata su Radio Number One quando sono le 17.43 con le donne al volante, tra poco anche una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte!
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nel

0: La cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
4: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.

0: cara, cara, carissima Kylie Minogue di bianco, vestita e scosciata, con questo look vedo non vedo, con la quale faceva impazzire tutti uomini e donne nel 2001. Can't Get You Out of My Head, l'abbiamo ritrovata su Radio Number One all'interno dell'appuntamento con le grandi canzoni, qui con Agnese e Chiara, che adesso vi mandano niente, no, al mare, in
1: sì,
0: Grecia.
1: Sì, in un'isola greca.
0: Chissà che cosa.
1: No, no, no, un'isola greca, una piccola isola greca, dove in effetti gli abitanti sono un po' pochini, perché c'è un censimento del 2021, quindi sono passati comunque 5 anni, dove l'isola contava appena 39 persone che vivevano lì. Beh, adesso chissà appunto quant'è, però attenzione, perché
0: adesso
1: questa
0: saranno meno, morti
1: sicuramente, sicuramente chi nasce lì? Nessuno,
0: esatto,
1: probabilmente. Però siccome appunto c'è un po' questo spopolamento, questa isola greca vi offre 500 euro al mese con tanto di casa gratis a chi appunto si vuole trasferire. Il nome dell'isola ve lo dice la nostra greca, la nostra Papa Nicolau.
0: Allora, io credo che sia Antichithera. Non l'ho mai sentita fino a questo momento, perché di scogli e scoglietti in Grecia ce ne sono talmente tanti che non li conosco io uno per uno, però a leggerla così mi viene da dire Antichithera, che comunque 500 euro al mese, se hai un lavoro e puoi fare lo smart, ma mica, perché secondo me non è da sottovalutare.
1: Appunto.
0: Se poi ogni tanto devi tornare in Italia per qualche riunione, ti prendi il tuo battellino, vai a Creta, a Creta prendi il volo e arrivi a Milano, a Roma, dove hai bisogno, e io la prenderei in considerazione.
1: Sì, noi comunque abbiamo guardato dov'è, tra il Peloponneso, appunto l'isola di Creta, e Google Maps, tra le informazioni di quest'isola, ci dice: iconica isola con capre selvatiche, quindi insieme ai 39 abitanti ci sono anche tantissime capre selvatiche, ma meglio di così, signori.
0: Tipico, perché loro mangiano il sale, bevono l'acqua di mare, quindi insomma non hanno bisogno di grande acqua corrente, acqua piovana, si accontentano anche dell'acqua salata, quindi capre ce ne sono a go-go in Grecia.
1: Arrivano i Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è la loro Goya, l'ascoltiamo.
2: Cosa sono?

0: Abbiamo ballato con Conan Gray e la sua Lonely Dancers qui su Radio Number One.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Ma buona serata a tutti voi, è un minuto dopo le 18 qui su Radio Number One.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard nuove McCrunchy Chicken Strips tutto per il dip
3: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, a Cagliari. Un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.

0: Buona serata da noi Donne al Volante qui su Radio Number One e anche da Olivia Dean con la sua Baby Steps che abbiamo appena ascoltato. E noi da Donne al Volante lo sappiamo che a volte stare in famiglia in maniera serena è un po' difficile, specialmente quando hai una suocera un po' invadente.
1: Ecco, allora, la suocera è un archetipo, una figura mitologica tipo le Rinni. Però quando è troppo...
0: Dove le hai tirate fuori le Rinni però?
1: Cioè, non lo so. No, perché allora questa storia è ai confini della realtà perché si svolge a Rivoli, quindi alle porte di Torino, dove una signora, un'anziana signora suocera, la procura di Torino ha chiesto 9 mesi di carcere per questa signora per diffamazione e stalking ai danni tanto del figlio quanto della nuora.
0: E delle figlie.
1: E delle figlie e delle nipoti alle quali ha dato, ai quali ha dato una sua casa di proprietà per andarci a vivere, cosa insomma che ci sta, giusta, sacrosanta, se non fosse che poi una volta avvenuto il trasloco, quindi la famiglia va a vivere in questa casa, la suocera ha iniziato ad avere dei comportamenti altro che invadenti, oltre al fatto che chiedeva un canone d'affitto sempre più alto, ma poi appostamenti, minacce, diffamazione ai danni del figlio e della nuora, tanto da causare in questa signora uno stato proprio di ansia, depressivo e anche nelle bambine, per cui è scattata la denuncia da parte del figlio e ora la procura di Torino chiede 9 mesi di reclusione.
0: Ma non solo, perché la famiglia minacciata ad un certo punto ha anche detto va bene, cambiamo casa, basta, ci trasferiamo altrove. Che cosa ha fatto la diabolica suocera? Ha venduto tutto quello che aveva, le sue case, la sua casa eccetera eccetera, per trasferirsi proprio di fronte alla famiglia che, da cui insomma
2: fin dell'orrore,
0: cioè questa te la trovi sempre in mezzo ai piedi, aiuto.
1: Allora, senza arrivare a questi casi limite che voglio dire non a caso finiscono sul giornale, dicevamo una figura mitologica, un archetipo, quello della suocera, per cui talvolta ci sono dei rapporti adorabili tra suocera e nuora, perché soprattutto il rapporto suocera-nuora.
0: Sì.
1: Più che suocera genero, sono le due figure femminili talvolta invece detestata. Quindi se avete degli episodi da raccontare con le vostre suocere lo potete fare. Valvola di sfogo 393-444-0444. Com'è il rapporto con la vostra suocerina dorata? Intanto c'è Dancing with a Stranger.

0: Giorgia e la sua parafulmini, a volte ci servirebbero dei parafulmini anche per affrontare le suocere e i suoceri più ostici. Sì, è proprio così. Ci sono arrivate un po' di testimonianze al 393-444-0444 di suocere, in questo caso un po' bizzarre.
1: Particolare. La definisce questa ascoltatrice. Sua suocera ci racconta velocemente un aneddoto di quando si è sposata. La suocera ha preparato delle bomboniere extra rispetto a quelle che loro avevano preparato, cioè lei e il marito, no? Da bomboniera da regalare agli ospiti. Evidentemente alla suocera non piacevano particolarmente, ha deciso di fare di testa sua. Ma che bel gesto! Ma, per iniziare al meglio, col piede giusto, questa nuova famiglia, questa nuova vita insieme. E talmente felice, insomma, del rapporto con la suocera, che preferisce rimanere
0: anonima.
1: Non si è neanche firmata questa nostra amica. Comunque definisce il loro rapporto attuale un rapporto di tolleranza, per essere eleganti.
0: La tolleranza, ecco, è meglio che il conflitto, quindi va bene così, rimanere zen.
1: Comunque ci sono suocere, uno le può sempre bendare il giorno del matrimonio e chiudere in uno sgabuzzino. Io so di suocere che si sono presentate al matrimonio vestite di nero.
0: No.
1: Tanto erano felici.
0: No.
1: Matrimonio, sì.
0: Non si fa.

0: Damiano, la sua Talk to Me, ma chissà quale rapporto avrà Damiano con la sua neo suocera, siccome si è appena sposato, chissà, insomma, se vanno d'accordo o no.
1: Ma vero, perché dei VIP sappiamo vita, morte e miracoli con chi si fidanzano, quando si sposano, quando si separano, però delle suocere non si parla. Della mamma di Damiano David
0: anche,
1: della mamma di Dove Cameron, la moglie. Stiamo parlando proprio di questo, arriva una perla di saggezza da parte di un nostro ascoltatore, sentiamo.
2: Una suocera non è niente altro che un'ex fidanzata. Se ci pensate bene, quando la fidanzata è fidanzata, si lamenta della suocera, o moglie, si lamenta della suocera che tormenta il marito, perché lo coccola, lo guarda, lo cosa. Quando lei diventa madre, magari di un maschio, e questo maschio trova una fidanzata, lei stordisce la fidanzata con le stesse cose che faceva lei. È un ciclo che si chiude.
0: Un cane che si morde la coda.
1: Ma Manuele, ma guarda che ci sta come riflessione. Ma infatti mi sono sempre detta: ma se tu da nuora non venivi trattata bene da tua suocera, una volta che a tua volta poi diventi suocera, perché non ti riprometti di fare diversamente?
0: Esatto.
1: Perché cadi in questo tranello?
0: Questa è una bellissima domanda.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è? Signor Gabbro,
6: sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio Sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: La musica che cerchi, ecco.

0: A10 Genova Ventimiglia, dove ci sono code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio della A14, code per traffico intenso tra Bologna a Casalecchio e l'allacciamento con la A14 in direzione di quest'ultima. Sulla A14 c'è un incidente tra la A13 e il ramo Casalecchio in direzione della A1, e poi code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Sulla A13 Bologna Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la A14 in direzione di Bologna. Andiamo sulla A11 Firenze Pisa, dove il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Prato Est e la A1 in direzione di Firenze. Sul grande raccordo anulare Appia Aurelia c'è una corsia chiusa per incidente allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Appia. E concludiamo con il tratto urbano della A24, dove il traffico è rallentato sempre a causa di un altro incidente tra lo svincolo via Togliatti e lo svincolo via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Guidate sempre con molta prudenza e con noi di Radio Number One.
1: E intanto che vi destreggiate tra un rosso e un giallo, un sorpasso, rigorosamente a sinistra, mi raccomando, ci siamo noi.
2: Si spera.
1: Noi donne al volante a tenervi compagnia nei vostri pomeriggi trafficati, nelle vostre serate trafficate, anche con la nostra musica e con un ritorno, quello di Marco Mengoni, con un brano nuovo che attraversa la sensibilità della tradizione cantautorale italiana, con particolare riferimento a Lucio Dalla, che da sempre un punto di riferimento, scusate la ripetizione, per lui, e quindi un omaggio al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Sarà a Milano sul palco il 5 e il 19 di dicembre, ma intanto qui lo troviamo con la nuova Giornate Perse.
3: Radio Number One.
4: Radio Number One.
5: Number One.
6: Number One. Number One. Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Il nuovo singolo di Marco Mengoni si intitola Giornate Perse qui su Radio Number One e un po' di giornate perse più o meno ci colleghiamo noi donne al volante per parlare di calcio e non solo di quanto le squadre italiane in Champions League abbiano tutte perso in effetti, ma anche
1: un successone
0: veramente, ma anche di quanto proprio gli spettatori abbiano perso l'abitudine di vedere le partite a casa in televisione.
1: Eh sì, allora 625.000 spettatori in meno nella sesta giornata di campionato rispetto alla stessa giornata, quindi la sesta, dell'anno scorso, un dato che vede in negativo del 10%, quindi 10% in meno di telespettatori rispetto all'anno scorso. Bisogna sempre valutare anche il peso della partita, perché un big match ha un'attrattiva diversa rispetto magari a partite minori, passatemi questo termine, però solo l'anno scorso alla sesta di campionato si giocava Juve-Milan, che da sola aveva sfiorato i 2 milioni di spettatori. Adesso non si sono raggiunti sommando tutte le partite della sesta giornata. Qual è il problema? Perché la gente non guarda più le partite in TV?
0: Ma ci sono tantissime cose da considerare, in verità, le diverse variabili che entrano in gioco, come appunto le partite minori, le coesclusive, i big match, gli orari anche delle partite, ma anche i prezzi troppo alti e contestati dagli utenti per tutte quelle piattaforme che appunto offrono il calcio, il campionato e non solo. Ci sono state tantissime disdette registrate negli ultimi 12 mesi.
1: Allora, da una parte secondo me non sei più tanto incentivato, perché il calcio italiano non è che sia proprio un calcio champagne,
0: no.
1: A parte 2-3 squadre, poi vedi che vai in Europa e succede quello che è successo in questa giornata. Hanno perso tutte e quattro. Stasera c'è l'Europa League, quindi vedremo Milan e Juventus che cosa faranno. Quindi sicuramente un calo dell'entusiasmo. E poi i prezzi, perché chiaramente devi avere 2 abbonamenti se vuoi vedere tutte le partite, sia le coppe che il campionato.
0: Esatto.
1: Poi c'è quella che te la trasmette il lunedì, poi c'è l'altra che invece è la domenica all'ora di pranzo, quella sono i giorni feriali, quella sono i festivi. Diventa un po' troppo complicato e oneroso soprattutto. Su Radio Number One, ora Chelsea Jagger.

number one. Talk about.

0: Madonna con Dance Tyria su Radio Number One. Ma perché non guardiamo più le partite di calcio? Perché non siamo più disposti a pagare gli abbonamenti per godere del bel calcio italiano? Ce lo spiega un nostro ascoltatore.
1: L'ottimo calcio italiano.
2: Ragazze, ma vi chiedete anche il perché la gente non guarda più il calcio italiano? Ma se sono tre mondiali che non riusciamo manco a classificarci, abbiamo tanti altri che cavolo, andiamo a guardare quelli e non guardiamo il calcio che non riusciamo neanche a classificarci. Ciao!

0: di Skoda è già arrivato.
1: Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Biper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Contabili Spandau con questa Gold dal 1983 trovata nell'appuntamento con le grandi canzoni qui su Radio Number One con Agnese Chiara. Adesso dalla Gran Bretagna, patria degli Spandau, ci trasferiamo negli Stati Uniti per prendere parte a una delle gare più inconsuete e pittoresche che si possano trovare in giro in questo periodo di Halloween che sappiamo essere molto sentito negli Stati Uniti.
1: Questa gara si chiama Damariscotta Pumpkin Fest and Regatta, un nome pronunciato, ma è uno degli eventi autunnali più particolari che davvero si può trovare nel New England, nel Maine precisamente, nello stato del Maine. Cosa si fa? Si prendono quelle zucche gigantesche, enormi, che solo in America si possono trovare. Alcune vanno, superano anche i 500 kg, si tagliano a metà, si scavano e non si fanno delle decorazioni per Halloween.
0: Ma si fa la zuppa,
1: non si fa la minestrone.
0: No, non si fa niente.
1: Si fa una bella barca e si fa una regata in mare.
0: Fantastico, fantastico. Evviva! Quindi se per caso non avete niente in programma per questo fine settimana, perché non staccare un biglietto per gli Stati Uniti e per il New England per assistere a queste gare di zucca che io credevo essere finte, invece tu mi dici che sono vere. Cioè,
1: pensavo fossero
0: fatte di, non so, di plastica, di, non so, di qualche. Invece no, sono
1: assolutamente,
0: vere.
1: Tu le tagli con la motosega, ovviamente, perché come puoi fare altrimenti? Il coltello direi che non affonda neanche in questa spessa buccia che hanno, e appunto tu le usi come barca, devi anche remare, tu ci stai dentro e fai una vera e propria competizione di altro che luna rossa, capito? La nostra luna rossa non è niente, cioè, qui c'è la zucca.
0: Io preferisco farci il minestrone con la zucca che è tanto buona e lo addolcisce. C'è Miss Italia.

0: Dance su Radio Number One alle 18.56 con le donne al volante. Stiamo con voi fino alle 20, quindi non vi muovete.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: noi sono le 19, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione UE. Acciaierie d'Italia conferma che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, lo segnala l'Istat. Tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte le famiglie migranti che sfiorano il 30%. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione necessaria. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità, fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7%. Da Laura Supino, buona serata.

0: Agitare Coca-Cola, la voce di Tommaso Paradiso su Radio Number One alle 19.04 minuti. Di nuovo ben trovati, buona serata a tutti. Ci si appresta alla cena e a quest'ora, un po' perché anche a noi inizia a venire fame, ci piace, guarda caso, parlare di cibo e collaterali. Parliamo di menù. I menù che si stanno, quando si va a mangiare fuori al ristorante, che stanno sparendo, cioè sta sparendo il classico menù di carta a favore, ormai abbiamo imparato a prenderci confidenza, dei menù con i QR code.
1: Esattamente, quelli che tu devi scansionare. Allora, di solito si trovano sulla tovaglietta, se esiste una tovaglietta, altrimenti sul portatovagliolo, altrimenti arriva il cameriere con questo oggetto di legno, di altri materiali con il QR code che ti dice no, dovete scansionarlo qui, quello di carta ormai non ce l'abbiamo più, perché appunto ormai dai tempi del Covid tanti ristoranti hanno un po' rimpiazzato il vecchio cartaceo. Io da una parte sono anche contenta, perché tante volte mi sono dovuta lavare le mani 200.000 volte dopo aver sfogliato questo menù bello unto, bello pieno di schifezze, di germi, soprattutto in quei localaci, nel senso in quelle birrerie, non solo birrerie, ecco.
0: Ma allora, così, sull'igiene posso confutare la cosa, perché poi quando prendi in mano il tuo telefono
1: sì,
0: guardi,
1: è peggio,
0: il menù, capito?
1: È
0: allora, diffidare dai menù, sì, nel senso che io guardo il menù e poi vado a lavarmi le mani, proprio perché penso che quel menù è stato toccato da 800.000 mani. E tu preferisci il QR code perché sei Gen Z, io che sono invece millennial, ma talvolta con una mentalità da boomer, preferisco quello di carta, perché quello di col QR code dal telefono è sempre scritto molto piccolo, mi dà fastidio, non riesco a leggere niente, devo fare lo zoom, devo allargare.
1: Boomer.
0: Appunto, sì, appunto, devo zoomare, però quello zoom poi devi spostare, perché per leggere tutta la riga devi andare sinistra, destra e tornare indietro.
1: Ma quante,
0: quindi io
1: balle!
0: Quando arrivo chiedo sempre il menù di carta e solitamente lo trovo ancora,
1: sì,
0: però lo
1: sempre
0: devi chiedere.
1: È vero.
0: C'è il QR code.
1: Lo devi chiedere. Dipende dai punti di vista, c'è chi trova più comodo uno, c'è chi trova più comodo l'altro, alla fine basta che ci portino da mangiare, da bere, siamo sempre molto contenti. C'è anche Bob Sinclair.

0: Cazzai e la loro Animal. Questo è Radio Number One con le donne al volante. È vero, il menù cartaceo è scomparso ormai da tanti ristoranti, da tanti locali, e c'è qualcuno che ne fa anche un po' un trattato, perché c'è qualcuno che appunto dice: quando si apre un menù fisico, si compie lo stesso identico gesto dello sfogliare un libro, dello sfoglio di un libro, di un giornale di carta. E quindi, rispetto allo scansionamento del QR code, il coinvolgimento sensomotorio è maggiore, perché il movimento del braccio e della mano si sviluppa in senso sagittale. È un movimento che favorisce l'attenzione, la riflessione e un'elaborazione dell'esperienza più profonda e corporea rispetto all'atto dello scansione di un codice.
1: Allora, detto che io non so cosa voglia dire sagittale, però allora letta così può sembrare
0: indietro.
1: Un'enorme supercazzola, però c'è un fondo di verità.
0: Sì.
1: È un po' come la lettura di un libro, di un qualunque contenuto, tra la carta e il digitale. Io non leggo nulla sul digitale, ma leggo tutto su carta, perché sono boomer, e anche perché non mando a memoria quello che leggo se leggo su supporto digitale. Quindi
0: certo,
1: qualunque cosa legga sulla carta, soprattutto i libri, magari qualche cosa di molto veloce come un articolo di giornale, sì, ok, lo memorizzo anche se lo guardo dal telefono o da un tablet, però, e secondo me sì, cioè io anche se guardo un menu dal QR code, appena l'ho letto già me lo sono dimenticato, quindi lo devo riaprire e rileggere.
0: Dovresti scrivere, farti gli appunti, tu ti porti un bel blocchetto e dici: ah, interessante questo hamburger, potrei prendere questo, ma passiamo alle pizze.
1: Ma, e secondo me viene anche più fame, perché non so, con questo movimento sagittale che adesso finalmente ho capito, entro più in contatto col cibo e mi sale di più l'acquolina in bocca, quindi mi viene più fame col menù cartaceo. Ti piace?
0: Ma guarda, proverò la prossima volta che andrò in un ristorante dove hanno il menù cartaceo, proverò a vedere se mi viene più fame sfogliandolo oppure no, non ne ho idea.
2: Oh!

0: Bello, bravo e atletico il caro Benson Boone con questa Beautiful Things su Radio Number One alle 19:17. Tra poco gli aggiornamenti sul meteo.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Meteo.
1: E diamo proprio uno sguardo alle previsioni per domani insieme a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele.
2: Ciao Agnese, ciao Chiara, buonasera a tutti. Allora, situazione meteo che vede ancora la presenza dell'anticiclone, quindi situazione abbastanza tranquilla. Nelle prossime ore domani avremo qualche annuvolamento in più già da questa sera sulla Liguria, però sul resto del nord ancora prevalenza di sole nella giornata di domani, più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina sulle zone pianeggianti, specialmente lungo il Po. Però domani, ecco, ancora soleggiato, passaggio di qualche velatura e contesto climatico molto gradevole durante il giorno. Infatti ancora si superano i 20 gradi, ma localmente si sfiorano anche i 24-25 sulla pianura padana. Nel weekend qualcosina cambia, perché arriva da nord aria un po' più fresca, un impulso instabile che poi in moto retrogrado scivolerà verso la Spagna, quindi non sarà una classica perturbazione atlantica, ma appunto questo disturbo, questo impulso in quota, che comunque porterà qualche annuvolamento in più tra sabato e domenica, soprattutto domenica, con il rischio anche di qualche pioggerella, specie al nord-ovest, in particolare sul Piemonte, mentre al nord-est, diciamo, e sul gran parte del centro avremo sì qualche nuvola, ma ancora un contesto asciutto anche durante il fine settimana.
1: Grazie Daniele Berlusconi per gli aggiornamenti sul meteo, alla prossima, buona serata. Ciao.
2: Grazie, ciao ciao.
3: Siamo quelle di Radio Number One, siamo le donne al volante. Peraltro vi ricordiamo che scoprire tutto il nostro mondo è davvero facilissimo. Innanzitutto abbiamo un sito www.radionumberone.it dove potete trovare davvero la qualunque, dalle repliche dei programmi da riascoltare, un po' di interviste che abbiamo, anzi tutte le interviste che abbiamo fatto, abbiamo condotto, e anche tutte le belle nostre faccine o faccione, dipende da come ci si sente.
1: Vero, perché siamo stati sottoposti a un trattamento sanitario obbligatorio, no, non un TSO, a uno shooting fotografico,
3: che più o meno
1: cui,
3: ci siamo,
1: quindi sì. Se andiamo, sì, che è stato più o meno poi insomma una gabbia di matti, una giornata che è meglio che non vi raccontiamo, ma se andate sul nostro sito e anche sui nostri social potete vederci insomma in gran spolvero con il nuovo profilo, le nuove foto insomma che potete vedere appunto sul nostro sito radionumberone.it. Per tutto il resto siamo qui in onda, in diretta, a tenervi compagnia sempre, le donne al volante dalle 17 alle 20, Agnese, Chiara. Ora la musica come sempre è protagonista, Jovanotti e Samurai J con Le foglie di tè.

0: fantastica.
1: Giovanotti Samurai J con le foglie di tè su Radio Number One. Allora, durante la prima ora vi abbiamo portati in Grecia, su un isolotto, proponendovi di trasferirvi lì, danno 500 euro al mese più una casa per cercare di ripopolare questo scoglio con soli 39 abitanti. Adesso invece vi portiamo in Finlandia, perché Agnese, che è donna di freddi, bricchi e ghiacci e monti, trova sempre tutte queste notizie che riguardano i paesi del nord Europa, che per me sono lande tutte da scoprire.
2: Dai, ti ci porto allora. Ti ci porto, sì. Potresti anche divertirti o comunque passare un tempo di qualità. Perché, per esempio, se noi andassimo a Puhta, questa è la pronuncia corretta?
1: Sì, ti conosco.
2: Che è una località famosissima, sperduta nei boschi del sud della Finlandia. Proprio nel mese di ottobre si sono inventati il Hilja Fest. È praticamente un festival della quiete, tanto che l'internet l'ha ribattezzato il Quiet Cella, non il Coachella, dove si va a far casino, dove si va, insomma, a sentire anche la propria band o il proprio cantante preferito. No, nessun palco tradizionale, ma i protagonisti sono il vento, gli uccelli, l'acqua e tutti i paesaggi sonori. È un'idea appunto semplice che riporta al centro il valore della quiete e il bisogno, che è sempre più diffuso, di ritrovare un rapporto diretto con gli ambienti naturali. Ora, è una cosa bellissima appunto andare per ascoltare il vento, il richiamo anche delle gru che ci sono in quelle zone, il fruscio della vegetazione. Però in Finlandia diciamo che ci sono anche molto abituati, perché la popolazione di solito, quando finisce di lavorare o anche quando ha un momento libero, cosa fa? Va nei boschi, e già lo fa naturalmente, ecco, non c'è bisogno del festival. Forse più per i turisti, forse.
1: È qualche cosa più che potremmo apprezzare probabilmente di più noi. Sì, va bene, mi hai convinta. Vengo, andiamo tutti in Finlandia. Ci sto. Tra l'altro, la premio Nobel per la letteratura
2: l'hanno chiamata
1: Anore Islanda.
2: Però anche lei era lì a ascoltare il vento.
1: Più o meno.
2: Però era lì a ascoltare il vento. Noi invece ascoltiamo The Blessed Madonna.

0: discoteca con Peggy Goo e Aira Star Woman qui su Radio Number One. Il weekend è alle porte, allora se non sapete bene che cosa fare, c'è Life per voi.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Sagre.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Mantova torna il Festival della Sbrisolona, show cooking, degustazioni e grandi ospiti nel cuore del centro storico. Informazioni su sbrisolonafestival.it.
2: Musica.
3: Il 20 ottobre il rapper torinese Willy Peyote arriva a Milano con una data del suo club tour. Tutte le informazioni e i biglietti su livenation.it. Sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè, Bergamo, c'è Arte, Sport e Solidarietà. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Prevendita al West Point Records di Almè.
2: Enogastronomia.
3: Sabato 17 ottobre in Valtellina arriva il Giro del Gusto Pedalarzo, un percorso con tappe degustative a base di prodotti tipici valtellinesi da fare con qualsiasi tipo di bicicletta. Informazioni su portedivaltellina.it. Dal 16 al 18 ottobre le cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a Milano ospitano Cook Fest 2026, tre giorni dedicati alla cucina con alcuni dei nomi più conosciuti della gastronomia italiana, tra cui Barbieri, Cracco, Bottura e Cannavacciuolo.
2: Feste.
3: Dal 17 al 25 ottobre è in programma Balla Torino, previsti 70 appuntamenti fra piazze, strade, musei, scuole, ospedali, mercati, con 120 fra società sportive, scuole di ballo, associazioni e compagnie. In queste settimane Gardaland è in corso Gardaland Magic Halloween. Tra le novità di questa edizione spicca Halloween Manor, il richiamo della casa, il nuovo spettacolo in scena al Gardaland Theater.
2: Fiere.
3: A Cremona sabato 17 domenica 18 è in programma il Pets Festival 2026. Cani, gatti, alpaca, pappagalli, rapaci, cavalli, acquari e tanti altri animali. Informazioni su petsfestival.eu.
2: Arte.
3: Martin Parr, ironia e amore, istruzioni per una vita felice. È iniziata la mostra dedicata al grande fotografo britannico Martin Parr allo spazio Varesina 204 di Milano. Informazioni su varesina204.it.
2: Cultura.
3: Chiudiamo andando a Genova, dove tornano i Rolly Days da venerdì a domenica questa, con il secondo appuntamento del 2026. Il claim di quest'anno è abitare il cambiamento. Per prenotare le visite nei palazzi, landing.visitgenova.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere,
4: eventi da vivere.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: al telefono, ce lo dicono anche i Toto dal 1978, una grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One, una canzone, un brano proprio per dire guarda che l'amore arriva, però devi un attimo attendere. Loro usano un po' la metafora del telefono. Noi siamo Le Donne al Volante con voi ancora per un quarto d'ora fino alle 20. Ritorniamo per un attimo nel nord Europa, perché lì le lingue dei paesi scandinavi o comunque del nord Europa, ecco, sono un po' particolari, lo sappiamo.
1: Sono molto musicali.
0: Sì. Musicalissimi.
1: Esatto. Hanno tantissimo carino. Al di là della musicalità, che può piacere o non piacere, la durezza talvolta del suono, ci sono altre cose che ci possono colpire. Per esempio, il fatto che nelle lingue dei paesi del nord Europa difficilmente esiste la traduzione letterale del per favore, che noi usiamo molto spesso: per favore, gentilmente, mica potrebbe. Lì no, anche perché un'eccessiva educazione da quelle parti, essere eccessivamente cortesi, viene avvertito come fastidioso, perché non fa altro che rallentare un processo. Ridi, sei tu quella che frequenta le terre fredde del nord Europa, capisci?
0: È vero, però non bisogna arzigogolare troppo il discorso, cioè bisogna andare dritti al punto. E quindi, non essendoci questi per favori, per esempio in danese si utilizzano le parole dicono posso chiedere? Ok. Mm-hmm.
1: Oppure, cioè, vuoi dire come si dice in danese?
0: No,
1: lo sai?
0: Non lo so.
1: Ah, okay,
0: okay. Ma non lo so. Invece gli svedesi aggiungono alla richiesta un tack finale, che vuol dire grazie. Stessa cosa i finlandesi con kiitos o kiitti, che appunto.
1: I norvegesi invece non usano proprio parole.
0: No, niente.
1: Cioè, loro fanno magari un sorriso.
0: Sì.
1: Tagliano ancora più corto. Va bene, quindi sappiate che o si dice please, in lingua universale, insomma, l'inglese, per parlare, oppure tack.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure sappiate che se i norvegesi vi sorridono è perché vi stanno solo chiedendo qualcosa, non è per cortesia. Let's go.

0: L'incredibile LP con Lost on You qui su Radio Number One, ma attenzione alle nuove mode, alla nuova moda dell'autunno del 2026 e dell'inverno del 2026-27 e ce la lancia proprio Annalisa. Noi siamo contente, no, come una Pasqua, sì,
1: no,
0: sì.
1: No, Annalisa, tu questa cosa non me la dovevi fare, non me la dovevi fare, non ti puoi presentare con le ghette anni 80 ma anche 90, perché se c'è un tipo di abbigliamento che ho odiato con tutta me stessa erano i pantaloni con le ghette, che il tessuto si tira e ti fa venire le ginocchia a punta, che si infila dentro la scarpa, era una roba terrificante. No, e ero costretta a mettere questi pantaloni con le ghette da mia mamma. Lasciamo perdere, episodi di bullismo inenarrabili per quel che mi riguarda con le ghette.
0: Beh, forse anche nel 2026 li subiremo di nuovo, perché se questo sarà il trend ho paura, ma io voglio i pantaloni larghi. Ascoltiamo Annalisa.

0: stata ribattezzata la ragazza con le ghette, perché questa è la moda che sta lanciando per la stagione autunno-inverno 26-27, Annalisa con Ragazza Sola. E noi con questa canzone vi salutiamo.
1: Vi lasciamo con l'Happy Hour di Luchino e Gabro. Noi ci sentiamo domani alle 17. Ciao ciao ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: un minuto dopo le 20, guardi, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
3: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita la ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
4: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
5: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, l'ha fatta addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
4: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Su Radio Number One, Happy Hour.
0: Ma pensi lei, signor Gabbro, che noi siamo qui a fare... Io, sapete, io ho fatto il metodo Stanislavski, adesso mi hanno preso per fare un film, no?
7: Sì.
0: E devo fare una parte di uno che ha il raffreddore. E sto entrando in questa parte profondamente.
7: Ma è dalle 7 che così si mette proprio nel personaggio, lei, complimenti.
0: Io vado in giro a dorso nudo di notte. Buonasera. Ecco, siamo già così. Va bene, attenzione, salutiamo innanzitutto le donne volanti che mi hanno accompagnato fino a poco fa. Anzi, cogliamo anche occasione per fare degli auguri, no?
7: Chiara, il suo compleanno oggi, auguri.
0: No! Bellissimo, bellissimo. E poi ovviamente salutiamo anche ma tutti gli amici che si stanno già portando avanti stanno già messaggiando al nostro numero, perché ovviamente abbiamo l'appuntamento del dedicato, ma non solo, perché no, diciamo
7: lo potete anche scriverci per conquistare il mio cuore. Esatto, sono un ragazzo single, esatto, cerco donna.
0: Sì, benissimo, ma non al volante, quelli siamo già a posto. Va bene, allora attenzione, perché questo è il programma che in assoluto qui abbiamo un sacco di qui, cioè quindi qui c'è il qui che è altissimo.
7: Si è capito proprio subito,
0: altissimo,
7: già.
0: Qui solo qui. E allora, per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo, cosa facciamo?
7: Prendiamo il giornalo sul balcone del bar, perché si legge il santo del giorno.
0: Quindi se voi avete un'amica che si chiama Teresa o un amico che si chiama Tereso, lì telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché mi sembra una cosa giusta.
7: Sempre, no? Bello, sempre,
0: è sempre bello,
7: bello
0: ricevere auguri, degli auguri. Sì. Bravissimo. Attenzione, perché oggi invece è la giornata mondiale dedicata alla consapevolezza, quindi dobbiamo essere un pochettino più tutti quanti consapevoli, no?
7: Su cosa non si sa, però
0: lei sia un po' consapevole, che va bene comunque. Io sono consapevole del fatto che, per esempio, oggi si festeggiano i 100 anni della nascita dell'orsetto The Winnie the Pooh.
7: Abbiamo visto tutti
0: un sacco di canzoni, sì, una più bella dell'altra. Winnie the Pooh, come figlio dei Pooh, quando c'è questo
7: la pelle figlio da pollo, dai,
0: la stessa cosa. Niente, il livello si

0: bravissima lei.
1: Tutti, la canzone, ma quanti paparazzi ha adesso che deve fare l'attore nel film?
0: Non lo so, perché adesso sto facendo queste prove, però sono bravo, ho visto questo metodo Stanislavski, funziona benissimo. Sì. Ho preso anche delle aspirine così per far finta che deve aver raffreddato. Faccio delle cose meravigliose. Attenzione, perché salutiamo anche Pierluigi e gli amici di Como, che dice: non parlate più della giornata di. No, noi potremmo dire oggi è una giornata di Marco, di Michele, di. Ma tutti con la M, è una giornata di M. Però va bene uguale, adesso non stiamo a guardare tutto, no? Ciao. Salutiamo Luigi, salutiamo anche Anna che ci ascolta volentieri anche in questa serata. Grazie.
1: Ciao Anna.
0: E salutiamo anche qualcuno che dice: ma stasera c'è il gioco aperitivo.
1: Chi lo sa, dipende se suona la campana.
0: Esatto, se suona la campana abbiamo già, perché è a sorpresa l'aperitivo. Non è che uno arriva così a sorpresa e cioè poi succedono delle cose, no? Cioè,
2: bella, poi, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera. Vederla aperti. Come mai è arrivato così? Cos'è che è? Che tutto, cos'è che è agitato?
2: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: No, perché tutte le sere succede la stessa cosa, poi facciamo finta di niente. Non
1: perché per il Berti è sempre weekend. Il giovedì invece c'è già più gente in giro, normalmente.
0: E quindi
1: perché inizia, no?
0: Non capisce dove, come sia la situazione. Va bene, direi tutto sotto controllo. No, abbiamo
1: il gioco aperitivo.
0: Quindi attenzione, perché chi si è prenotato fino adesso potrà essere chiamato in questo caso, perché stasera facciamo il gioco dove noi chiamiamo voi. Quindi se volete giocare dovete fare gioco aperitivo, scrivere o mandare un messaggio gioco aperitivo. E ovviamente noi in questa serata, perché ieri è andata a ruba proprio le imitazioni del signor Gabro col prossimo spettacolo di cui regala 2,5 biglietti, però
1: già
0: anche
1: sold
0: ieri
1: out, nessuno è riuscito a vincere, però il monte premi come ogni volta raddoppia,
0: altissimo monte premi. Ringraziamo i nostri sponsor che sono meravigliosi e ringraziamo anche tutti gli amici che vogliono interagire con noi. Allora attenzione, perché stasera stanno arrivando tantissimi gioco aperitivo, quindi
1: tre squilli,
0: a questo punto noi facciamo
1: tre
0: squilli, massimo tre squilli, perché se no al terzo mettiamo giù noi, quindi Alma, se siete attenti. Allora attenzione, stasera dovreste rispondere non ciao, non buon anno, non ciao bella lì, niente. Dovete dire premere 3 per l'amministrazione.
1: Lo ripete, di solito poi sbagliano, dicono che sia noi.
0: Premere 3 per l'amministrazione. Facile, dai, premere 3 per l'amministrazione. Dai, vediamo.
1: A sorte, vada,
0: vediamo,
1: vada.
0: Vado, allora prendo questo qua che mi sembra un numero simpatico. Finisce anche. Finisce col 9, attenzione che finisce col 9. Quindi se siete 9.
1: Aia, due squizzi.
0: Attenzione, 3 amministrazione.
3: Digitare 2 per richiedere un intervento.
0: Ma facile, era 3 per l'amministrazione. Ma io non so come. Ma state attenti.

0: Padova, radio number one, siete nel posto giusto, qui, solo qui e da nessun'altra
1: l'happy
0: parte,
1: hour.
0: Diciamo, l'happy hour, qui, solo qui e da nessun'altra parte, qui si alza il livello proprio del quoziente intellettivo alle stelle, diciamo le cose come stanno, e nel frattempo qualcuno suggerisce, dice, no, ma vi siete ricordati, perché magari vi siete dimenticati.
2: Buonasera voi due, avete fatto gli auguri alla Chiara?
0: Certo, certo.
2: Siete ricordati?
0: Certo, certo.
2: Gianni e Pinotto.
0: Perché? Ma non lo so. Ciao Max, buonasera. Nel frattempo ricordiamo che più tardi Chiara tornerà
1: per il number one classics, certo, esatto, dalle 22.
0: E stasera per tutti quelli all'ascolto c'è una fetta di torta.
1: Vero, vero.
0: Non l'ha detto, perché porterà una torta stasera.
1: Arriva direttamente a casa o anche in macchina, mentre siete in movimento in autostrada.
0: Dove state ascoltando? Voi siete lì, vi esce praticamente dall'autoradio una fetta di torta. No?
1: Esatto.
0: Non lo vogliamo sapere come esca, ma va bene uguale. Nel frattempo salutiamo coloro che stanno messaggiando e stanno già richiedendo le loro canzoni per gli appuntamenti del dedicato di questa serata, che come sempre da lunedì al venerdì vi accompagnano.
1: Cinque spazi, chiedete la vostra canzone preferita al 393 444 0444.
0: Giusto, appunto. E poi se volete interagire, dici magari cosa state combinando in questa serata, a parte guardare le partite, che non se ne può più, ragazzi, basta guardare le partite. Poi se volete proprio guardare le partite, cioè non so,
1: adesso tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, se partite.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Un po' sono d'accordo, però va bene uguale, dai. Allora, attenzione, perché tra le tante notizie bizzarre che spopolano per il mondo e per il pianeta, e poi sicuramente quelle che ci fanno stare molto tranquilli, no? Come per esempio si sta già parlando di panettone, no? Cioè, non so se ha fatto caso in giro, a parte
1: Pandoro, panettone, esatto. E poi parte la sfida.
0: Esatto, a parte gli addobbi di Halloween che già pullulano da due mesi, cioè da quest'estate c'è già.
1: Da Ferragosto.
0: Ferragosto,
1: sì.
0: C'erano già quelli vestiti da Halloween, come dico io, è una roba che non si può, vedere. Però adesso già c'è il panettone, poi appena dopo il panettone arrivano i vestiti da Arlecchino per carnevale, no? Perché è preciso uno dopo l'altro. Però a prescindere da questo, attenzione, perché poi ci sono delle notizie che ci rincuorano. Voi sapete che noi cerchiamo sempre notizie che ci fanno stare tranquilli, no? Attenzione, perché hanno una commissione specifica, proprio ha aperto un gruppo di studiosi e un laboratorio di analisti per sviluppare antibatteri, o soprattutto contromisure per Ebola. Perché attenzione, potrebbe, tra le tante cose belle che succederanno prossimamente, Ebola ci mancava, no? E allora attenzione, perché in Inghilterra hanno deciso questa cosa, non si sa per quale motivo, però c'hanno niente da fare. Cosa facciamo? Ma Ebola, dai, facciamo delle cose a caso.
1: Almeno ricercano, no? Aiutano la scienza, esatto, come facciamo noi.
0: Però cercare delle altre cose, solitamente il cervello, però poi a parte quello va bene lo stesso. Però sappiate che ci sono quelli che fanno i ricercatori e ricercano e li pagano per ricercare. E poi ci sono invece quelli che vanno in giro per il mondo, fanno un giro, fanno un viaggio, e si fanno dei selfie.
1: Tutti noi al giorno d'oggi, forse tranne il signor Lucchino, facciamo i selfie.
0: Alla cazzo, prendo il telefono, faccio delle foto con dietro chissà che cosa. Allora, un personaggio, un omettino, si è fatto un selfie.
1: Poi è stato analizzato dai ricercatori.
0: Se pensi lei, uno va a farsi un selfie, il ricercatore gli analizza il selfie. E già parliamo di sta storia che non la voglio sapere, no? E praticamente l'analizzatore del selfie,
1: esatto,
0: pensate come siamo messi, ha scoperto una cosa pazzesca, glielo dico.
1: Una nuova pianta che non era mai stata vista in Colombia.
0: Mamma mia, dopo di tante piante della Colombia, quella secondo me è quella del minore interesse per il pianeta, però va bene, dai, lo stesso, dai, va bene così. Alex Warren.

0: signor Gabro, lei lo sa che tra un attimo arriva al primo spazio, eh?
1: Anche per stasera, ma ci sono richieste, sì.
0: Ma guardi, non glielo dico neanche.
2: Sempre in tasca.
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre puntuale a quest'ora la situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebimete. Allora, per la giornata di domani attenzione a nord, nubi irregolari su Liguria e al mattino su Basso Piemonte, al centro invece tempo stabile ma in prevalenza soleggiato, mentre stabile al sud anche qualche, salvo qualche addensamento su Calabria, Ionica e Messinese. Se volete restare informati e soprattutto, come usiamo dire noi, sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebimeteo.
2: Siete su Radio Number One, ci siamo noi, Luchino, Gabro, in questa stagione un po' così, quando esci al mattino con la giacca, poi a mezzogiorno niente, t-shirt, maniche corte, obbligatorie, poi la sera al montone perché torna il freddo. Tra un attimo tornano anche i nostri spazi del dedicato, iniziamo subito con il primo, quindi prenotate la vostra canzone preferita al 393-444-0444. Diteci, se avete voglia, se non siete troppo impegnati all'aperitivo, a chi la dedicate, dai, a chi fa il brindisi con voi. Diteci nome, cognome, data di nascita, tutto, eh?
0: Radio Number One presenta...
1: Capite, signor Gabro, quindi sarebbe stato un problema quello, perché quando mi hanno offerto questa parte per fare quello che aveva il raffreddore,
2: non poteva presentarsi in condizioni stabili.
1: Ma mi hanno detto, lei vuole fare quello col raffreddore e quello col braccio rotto. Io ho detto, guardi, partiamo dal raffreddore.
2: Forse conviene, no? Perché se no deve andare sul set a piedi, poi non può guidare.
1: Esatto, non si può fare. Va bene, buona serata Radio Number One, benvenuti come sempre, questo è l'appuntamento che alza il livello qui, solo qui e da nessun'altra parte.
2: A livello mondiale.
1: Mondiale, tutto, il mondo invidia questo programma perché il qui è altissimo, qui è altissimo. Certe volte noi rischiamo di picchiare la testa del qui.
2: Forse un po' di botte l'abbiamo picchiata.
1: Anche secondo me, anche da piccoli probabilmente. Allora, salutiamo anche i cervi del giardino e del Montefarno. Ciao Lori, buona serata, che ci manda delle fotografie sempre meravigliose. Salutiamo il signor Maurizio che dice, ma la torta va bene per noi, ma voi non la mangiate? No, noi l'abbiamo già mangiata, ce l'ha mandata via fax prima.
2: Meno male, perché di solito qui stomaco vuoto.
1: Stomaco vuoto, poi ovviamente noi abbiamo sempre Gandalf che puntualmente ci prepara un sacco di cose.
3: È impossibile.
1: Guarda, era una battuta, no? Vogliamo, posso fare delle battute così per fare giusto delle cose. Va bene, primo spazio del dedicato di questa serata, di questo giovedì sera, questo 15 ottobre, siamo a metà mese, signor Gabriel.
2: Hai visto?
1: Mamma mia. Allora, dobbiamo salutare Raffaella.
2: Sì? Ciao Raffa.
1: Che voleva ritrovare questa canzone perché ricorda un viaggio in America con le amiche. E da colonna sonora al viaggio cost to cost l'ha fatto questa canzone di Bruce Springsteen.

0: Ciu in viaggio in America con sottofondo questa canzone di Bruce Springsteen.
1: Braccio fuori dal finestrino.
0: Glory Days 1985, grazie per la richiesta. Voi ovviamente non c'eravamo, in realtà non eravamo ancora nati.
2: No, non mi meraviglia, mio signore.
0: Esatto, effettivamente.
1: Va bene,
0: dopo, io con calma, non ho mai fretta, ragazzi.

0: La saluta Ida, volevo dirle.
1: Buonasera,
0: la saluta Ida, dice ciao, buona serata fotomodelli, hai capito? Tra l'altro ha appena mandato un messaggio a uno sceriffo della contea della California, ha detto che ha una sua foto segnaletica e se vuole sostituirla con quella del sito, che è meglio, no?

0: che c'era una banda
1: Rita ora, adesso
0: ora,
1: proprio ora.
0: Adesso in questo momento, se no dopo sarebbe stata Rita dopo, effettivamente perdonate la negligenza, volevamo, qualcuno ha detto il prezzo del gas oggi
1: Prezzo del gas, hai visto?
0: Attenzione che è un po' in calo, quindi stasera in caso

0: cercato su Amazon. Una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
2: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Number One presenta Dedicato.
7: Ed eccolo qua, il secondo spazio dell'appuntamento di questo giovedì sera. Siamo a metà mese.
8: Siamo quasi anche al weekend.
7: Sei davvero come sono bravo a fare. Guarda che sto entrando in questo metodo Stanislavski.
8: Mi manca solo dire proprio bene la D al posto di qualsiasi lettera.
7: Mi piace così. Ormai mi hanno preso in questa parte di questo film. Pensi che io ho una parte fortissima. Io entro al pronto soccorso e dico... Ho raffreddore, niente, pazzesco, succedono delle cose pazzesche, non posso spiegare la trama.
8: Vabbè, si inizia
7: film.
8: Così, poi il prossimo diventerà protagonista, magari col braccio rotto.
7: Il braccio rotto già me l'avevano proposto, ho detto già col metodo Stanislavski devo farmi venire raffreddore, così anche no, direi che non è il caso. Va bene, 393-444-0444,
8: usate questo numero per prenotare i vostri spazi del dedicato, che per adesso, non vorrei dirlo troppo forte, qualcosina di libero. C'è.
7: Esatto, qualcosa di libero ce lo abbiamo.
9: Però si poteva far meglio.
7: Ma meglio di che cosa? Beh, torni a bere al bancone che le vedi molto meglio. Ah, nel frattempo dobbiamo salutare Laura. Che ricordo una canzone con il cuore.
8: Sì.
7: Perché lei durante quell'estate del 96 stava studiando per la maturità. Era un periodaccio, però dice che questa era una di quelle canzoni che le tirava sul morale. E allora te la regaliamo, dai, Sheryl Crow.

0: propri ricordi sulle canzoni, signor Gabro. Vede,
1: stavo pensando al periodo della maturità, dopo l'esame quanto diventa bello.
0: Ha visto, però c'è qualcuno che la ricorda, come in questo caso la nostra amica ricordava Sheryl Crow con questa If It Makes You Happy, perché è per il momento della maturità. E poi c'è Giulio che invece prontamente scrive: a me ricorda molto i bellissimi di Rete 4, perché effettivamente per un periodo questo è stato il lancio di quando c'era la fase. Ma non possiamo mica che tutti pensino tutti la stessa cosa, vero signor Gabriel?
1: Molto meglio, dai, abbiamo tante idee diverse.
0: Esatto,
1: sì.
0: Ognuno c'ha le proprie, come usiamo dire, va bene. Radio Number One, buona serata, questo era un altro spazio del dedicato adesso.

0: giorni, questo Cold Earth in questa Now Remix su Radio Number One, che chiude la prima ora. La prima ora dell'Happy Hour, ma attenzione perché tra un attimo arriva anche la seconda.
1: Qua voglio tante, tante candidate, perché sono una persona che mi invita a cena lume di candela. No, non sono romantico, sono povero.
0: Ma lei non porta neanche la candela, niente. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: pochissimi secondi alle 21, siete su Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ma capito, io quella parte devo fare.
3: Aiutatemi, ho un raffreddore. Aiutatemi.
2: È una parte difficile. Adesso sto entrando nella parte con questo. E quando pronto soccorso, tutti che intervengono.
0: Pronto soccorso.
2: Tutti che intervengono, gli infermieri, gente di un certo livello. Anche lì, come l'happy hour, diciamo le cose.
0: A noi no, vabbè, noi siamo irraggiungibili, dai, ma no.
2: Vabbè, perché loro perché mi hanno chiamato a fare questa parte? Perché con l'happy hour, prossimamente c'è un film in cantiere.
0: Sì. Con la gru
2: c'è anche il capo cantiere. Cioè, lei pensi che c'è un film in cantiere dove ci sarà proprio questa situazione, questi episodi di imitazioni? E lei indovini chi può andare a fare meglio di lei?
0: Nessuno. Ci sono anche tanti anziani pronti con le mani incrociate dietro la schiena a guardare il cantiere. No?
2: Esatto, perché è in corso. Va bene, dopo questo andiamo a casa. Salutiamo anche Pitto. Ciao Pitto.
0: Ciao.
2: Buona serata, sei arrivato, vedi? Salutiamo anche Maria Grazia che
0: buonasera.
2: È arrivata. Adesso sono in ritardo. È in ritardo, Maria Grazia, non ti preoccupare, tutto sotto controllo, c'è di peggio nella vita, per esempio le foto del signor Gabro, ma a parte così si fa per dire. Però a parte quello, siamo nella seconda ora e apriamo come sempre la seconda ora
0: con uno spazio del dedicato.
2: Esatto. E quale meglio di una canzone così ci poteva tirare sul morale, visto che questa canzone voleva ascoltarla Emma, in quanto dice stasera sono un po' giusto, mentre quella canzone che mi fa così, mi solleva, perché no? Allora ci sono

0: La tua canzone, che dire, che ovviamente era il 1977, inutile dirlo, noi non eravamo ancora nati.
1: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Come al solito, però,
2: ormai conosce tutto, la nostra età,
0: la sappiamo tutto,
2: la scheda della
0: grafica, così. Però questa canzone ci ha aperto un mondo, perché abbiamo scoperto che il signor Gabro ha avuto una carriera proprio...
2: Io ho iniziato presto.
0: Presto lei ha iniziato, certo. Adesso non voglio entrare nei dettagli, però...
2: È una canzone che cantavo e cantavamo con i miei compagni alle recite, quella di Natale mia, della scuola.
0: Ma guarda, io volevo... sto cercando solo di immaginarla, guardi.
2: Si vede viene, a fare l'albero.
0: Se viene come nelle fotografie, secondo me la recita, non ha delle fotografie della
2: però
0: recita.
2: Però poi dal vivo,
0: guardi.
2: Quando vado in palestra.
0: Esatto, quando vado in palestra, poi non ho capito perché lei quando va in palestra trova sempre chiuso, però vabbè, questo è un altro problema, perché comunque...
2: E lo ricordiamo, sono libero, tutto per voi, cene, aperitivi, conduzione radiofonica, mandate un messaggio al
0: 393-444-0444.
2: Beh, sai che fa, no? Siamo degli speaker.
0: Ho capito.
2: Yes.
0: Va bene, allora, attenzione, perché per la serie Le cose inutili della vita, no?
3: Sì.
0: Questa è una delle tante dal mio punto di vista, no? Allora, c'è Gromit, questo personaggio animato, dei cartoni animati americano, che tra l'altro da diversi anni è presente sul mercato e ha anche la sua fascia di ascolto, è anche un personaggio ben identificabile, ma non parla,
2: si è costruito una carriera,
0: si è costruito una stando zitto. Che lì è tanta roba, no? Si figuri che praticamente sono quelle tipo il Mr. Bean di turno, no? Solo
2: certo.
0: Che in questo caso è animato, è un cane, ecco, diciamo le cose come stanno, una versione di un cane, e c'è praticamente questa situazione dove questo personaggino fa, è divertente per i bambini. Attenzione, perché non si sa per quale motivo misterioso adesso hanno deciso che prossimamente parlerà.
2: Pensa che i cani parlano comunque nella realtà, quindi anche nel cinema bisogna adeguarsi.
0: Ma a prescindere da quello, ma io dico, ma quando c'è una poesia, una situazione che una, come in questo caso, che c'era questo cane simpatico che comunque a modo suo faceva sorridere, è come se volessimo prendere, non so, la Pantera Rosa, ne dico una, e la facciamo parlare, non so, la linea di Bozzetto, e la facciamo parlare, e ne possiamo fare un, ne spiattelliamo chissà quante, no? Detto tra me e lei. Ma perché, dico, dobbiamo andare a cercare dei problemi quando i problemi non ci sono, che già ne abbiamo abbastanza, e poi dipende
2: parecchi,
0: se ne...
2: parecchi.
0: No, di sempre dai punti di vista, come dire. Però sappiate questa cosa, se siete degli amanti della serie di questo simpatico personaggio, sappiate che prossimamente lo sentirete anche parlare. Adesso non so cosa potrà dire dopo anni che è stato zitto, probabilmente comincerà a insultare delle persone.
2: Ma poi è un cane, magari dice bau bau.
0: Adesso non dica delle eresie, che lei adesso, cioè, se gli fanno parlare dirà delle cose sensate, non certo come potrebbe fare lei.
2: Ma sai, io sono un artista.
0: Lo so, io l'ho riconosciuta subito dal primo giorno che dà, ma soprattutto quando ho cominciato a fare delle imitazioni, lì mi ha aperto.
2: Tutte uguali, eh?
0: Lei le fa tutte uguali, precise. Non c'è, guardi, lei è bravissima. Il nostro gioco aperitivo funziona per questo
2: motivo.
0: Poi
2: mi emoziono, basta così.
0: Basta farle complimenti. Ascoltiamo i Coldplay e preghiamo anche in questo caso, che forse è il caso.

0: Laurie e Is It Love, Radio Number One. Qualcuno chiede: sono affari di cuore, signor Maurizio? No, è il signor Gabbro che sta cercando una principessa.
1: Non per forza, però. Se è buona, come si allora, dire.
0: Gabbro, faccia un po' quella roba lì sentimentale, dai. Tiro Mancino e Simona Molinari.
2: Fammi sapere.

0: siete.
1: Le nuvole poste in blu, questo tira Mancini e Simona Molinari, Radio Number One. Attenzione perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Niente,
3: signor Gabbro. Anche stasera basta, è finita.
1: Signor Gabbro, così, guardi.
4: Weekend è fatto per dormire.
5: È fatto per uscire.
6: O per cantare a tutto volume.
7: Ma soprattutto per stare insieme.
8: Qualunque sia il vostro programma,
9: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
10: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
11: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ormai ne stiamo facendo un affare di Stato.
3: Donne, donne, è sì, arrivato sì, sì, al Barlucchino.
2: Sì, ma c'è anche il signor Gabri. Siamo qua anche da un po', come al solito. Lei arriva sempre
4: un'oretta e mezza, no, quasi
2: detto tra così. Noi, detto tra noi. Poi non facciamo trapelare questa cosa, però cioè direi che è un po' che no.
5: Ho pagato, ragazzi, tutto, ecco, quello, ragazzi, che ho bevuto.
2: Io lo dica lei.
4: Guardi, cioè stasera, ieri, un mese fa, un anno fa, anni che non paga.
2: Quindi
4: niente.
2: Adesso se viene qua un attimo, magari facciamo due conti.
5: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
4: E beh, perché c'è la macchina in doppia fila,
2: sì,
4: se no avrebbe pagato
2: subito, guardi, ma lasciava qua la macchina, secondo me. Le chiavi. Ah, nel frattempo stiamo facendo un affare, stanno arrivando fotografie, stanno arrivando calchi di piedi, stanno arrivando
4: addirittura, ve li faccio vedere,
2: radiografie, dai. Anche radiografie, fanno anche delle radiografie, esami del sangue, stanno arrivando tutte queste fan che lei ha, pazzesca, sta diventando proprio una cosa pazzesca.
4: Ma la bellezza è oggettiva.
2: Sì, vabbè, ne parliamo l'anno prossimo. Vabbè, allora salutiamo invece Ricky, che voleva ritrovare una canzone, che dice: vi ho scoperto da poco, lui è un amico di Bari. Sì, effettivamente, poi ricordate sempre che potete. No, ascolti, per favore, adesso non comincia. La cosa importante è che la radio, la nostra radio, come, cioè, si può ascoltare anche attraverso i device, quindi cioè, scaricate l'app e su tutto il pianeta potete ritrovarci tranquillamente, anche se non arriva il segnale in FM.
4: E abbiamo anche un'amica in Argentina, no?
2: Esatto, tra le altre cose, salutiamo anche i nostri amici in Argentina, salutiamo anche i nostri amici della Puglia e non solo, ma anche quelli del Lazio, perché abbiamo anche degli amici a Roma, e salutiamo anche Marvin Gaye, che adesso ascoltiamo. Hey!

0: 1982. Grazie Ricky per la richiesta e grazie anche a tutti gli amici che stanno messaggiando, ma come dicevamo prima,
1: anche per stasera non abbiamo più spazi.
0: Poi abbiamo gatto di Alberti,
1: è scappato, è scappato.
0: E non c'erano più spazi, non ci sono spazi. Però domani ancora, mi raccomando, domani è venerdì, ultimo giorno della settimana, però i vostri spazi vi aspettano anche nella giornata di domani, come ogni venerdì accade. Con il signor Gabri basta però.

0: Agnes, Radio Number One, era il 2008 quando c'era quella canzone lì. E c'è tanta buona musica da ascoltare sempre qui su Radio Number One, grazie ai nostri programmatori. Anzi, salutiamo il nostro Darge che puntualmente programma la musica qui sulla radio.
1: Lo dica, certo, grande Ste.
0: Diciamolo, buona serata, benvenuti. Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour e adesso c'è anche Lola Young.

0: Messi, Lola Yang, che non è Messi quello che dopo facciamo le solite battute che poi fanno, non facciamo queste battute.
1: Il fenomeno, ha giocato l'ultima partita con la nazionale poco fa.
0: Sì, guardi, io ero attentissimo, l'ho seguito proprio, è il mio idolo, è anni che io lo seguo. Pensi che lui

0: ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Signor Gabro, l'ultimo spazio del dedicato per questa giornata, per questo giovedì sera, questo 15 di ottobre, siamo a metà mese, allora salutiamo anche gli amici dalla provincia di Milano, in particolar modo salutiamo Nadia, che voleva ritrovare una canzone e voleva dedicarla a sua sorella Millie, perché è una di quelle canzoni che gli ricorda quei momenti divertenti del

0: Vanessa Carlton, Tessel Miles, questo giro di pianoforte che ti fa sognare, vero? Come
1: bellissima,
0: staranno sognando i milanisti in questo momento, visto che è in vantaggio di 4 punti il Milan.
1: Sì, anche l'Atalanta, 3-0.
0: Vedi che ci sono i tifosi che tifano e certe volte tifano anche giusto. Adesso c'è Ligabue.

0: Beyoncé, Radio Number One, ma noi abbiamo degli ascoltatori meravigliosi, signore. Ci danno anche sogni d'oro. Ha capito?
1: Ma che onore!
0: Ci mandano a dormire così. Tra un attimo arriva anche la nostra Chiara con l'appuntamento di Number One Classics qui su Radio Number One. Quindi non perdete l'appuntamento con la storia della musica. Puntualissimo ogni sera dalle 22.

0: se i sogni sono troppo dolci, poi devo andare dal dentista.
1: Lei è un cretino.
0: Perché? Dai, va bene, che dire, domani?
2: Domani torno da solo, devo ancora capire lei dove va, ma non è un problema.
0: Non posso mica dirle tutto adesso.
2: Dalle 20 alle 22, poi con il signor Luchino torniamo lunedì.
0: Va bene, voi fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi fate i bravi. Ciao.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. Sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata a tutti, buon giovedì, bentrovati in una nuova puntata, nuovo appuntamento, scusatemi meglio, di Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Sono sempre molto contenta di ritrovarvi per il nostro breve ma intenso viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Allora, se siete pronti, io inizierei con un Mike Oldfield dannata, questa Moonlight Shadow.
1: Number One Classics.

questo è un pezzo di Mike Oldfield del 1983, per quanto una prima versione comparve anni prima intitolata Midnight Passion e fu interpretata dalla cantante britannica Hazel O'Connor, una canzone sulla quale per tanti anni si è dibattuto sul significato e soprattutto sull'interpretazione, dati i tanti riferimenti che lasciavano pensare all'omicidio di John Lennon come ispirazione proprio da parte di Oldfield, il quale anni dopo chiarì nel 1995 in un'intervista che trasse ispirazione per questo brano dal film Il Mago Houdini, il cui protagonista, interpretato da Tony Curtis, tentava di contattare il famosissimo mago dall'aldilà e quindi insomma ha dipanato un po' la nebbia sull'interpretazione, i dubbi sull'interpretazione del significato, soprattutto sull'ispirazione di questa canzone che abbiamo ritrovato in Number One Classics, dove adesso troviamo Joe Cocker con You Are So Beautiful.

Il duo Proper Heller Heads e la voce di Shirley Bassey, quindi artisti britannici che si uniscono per dare vita a questa History Repeating del 1997, canzone che tra l'altro è stata utilizzata come colonna sonora della commedia famosissima, tutti la conosciamo, Tutti pazzi per Mary. Non sono nuovi i Proper Heller Heads a entrare nelle colonne sonore di filmoni, ne faccio un altro tanto per fare un nome, colonna sonora anche di Matrix, non con questa History Repeating. Li abbiamo trovati in Number One Classics, dove adesso troviamo anche On The Beat.

0: Phyllis Simon con You Know How to Love Me. Siamo nel 1979, l'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Il nostro viaggio nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90 prosegue, quindi restate lì, restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

C'è tanta tanta Gran Bretagna in questo appuntamento di Number One Classics, infatti anche i Culture Club con questo pezzo del 1982, Time Clock of the Heart, brano che è stato estratto dall'album Kissing to be Clever negli Stati Uniti d'America, in Nord America, ma nella maggior parte del mondo invece è uscito, fu pubblicato come singolo a sé stante. Ora andiamo nel 1979 con McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now.

80 anni suonati per Cher, l'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Stavo leggendo di recente un bell'articolo di Eli in cui Cher viene inserita all'interno di un piccolo ristretto circolo di attrici, no scusatemi, non di attrici, di pop star che poi sono diventate delle attrici che hanno lasciato un segno con dei ruoli importanti, che sono diventate iconiche, ma che soprattutto hanno saputo dimostrare che oltre ad essere delle grandi cantanti sono anche delle attrici molto brave, perché talvolta capita la comparsata o il film con il tale cantante, ma non necessariamente poi si rivela avere grandi capacità interpretative. Così è stato per Cher, pensiamo a Stregata dalla Luna, ma anche ad attrici e a cantanti, scusatemi, non faccio altro che confondermi, del calibro di Barbara Streisand, per andare indietro nel tempo, tra le più recenti sicuramente Lady Gaga, quando ha interpretato Star is Born nel 2018, mi sembra. Chi se lo aspettava che oltre ad essere una performer, una compositrice e cantante di questo spessore, lo fosse altrettanto dietro una macchina da presa come attrice? Invece lo ha dimostrato e ha continuato a farlo poi negli anni successivi. Quindi icone della musica, ma anche del cinema. Questa era Save Up All Your Tears del 1991. Adesso troviamo Nick Kamen con Loving You Is Sweeter Than Ever.

0: Un pezzo del 1987, questo di Nick Heyman, ritrovato in Number One Classics, qui su Radio Number One. Ancora qualche canzone da ascoltare insieme nel nostro viaggio del giovedì sera, quindi restate con me.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Number One Classics.

felice di ritrovarvi qui tutte le sere puntualissimi per godere insieme di un po' di buona, ottima musica, che dico, degli anni 70, 80 e 90. Ora incontriamo i Double con questa famosissima, incredibile dell'86, The Captain of the Heart.

Anche Celine Dion con Because You Love Me del 1996, tutti abbiamo in mente, abbiamo a cuore le grandissime canzoni interpretate da Celine Dion degli anni 90 e sicuramente abbiamo impressi negli occhi le immagini del ritorno dopo 5 anni di assenza dalle scene di Celine Dion e la sua emozione. Così sarà per il 2027, dove sarà ospite, dove si esibirà più volte a Parigi, città che, voglio dire, non ha certo bisogno di essere promossa, pubblicizzata per il turismo, ma la presenza di Celine Dion con tante date porterà ancora più gente a visitare la città e anche molto fatturato per quel che riguarda il turismo. Questo è Number One Classics, siete con Chiara Papanicolaou ancora per qualche minuto insieme. Adesso Ain't Gonna Hurt Somebody.

0: E siamo ai saluti per questo giovedì sera. Grazie per la vostra compagnia. Io sono Chiara Papanicolaou e spero di ritrovarvi domani sera per l'ultima puntata della settimana con Number One Classics. Vi auguro una buona notte. Ciao.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One è dove vivi.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.
2: Che nome dai ad un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Night.
2: Il suono della notte.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è